0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
6: a settembre
25: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anni.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
33: Coyote vs Acme.
34: Litigata!
33: Al cinema dal 2 settembre.
35: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Nettuno Bologna 1.
38: Nettuno Bologna 1.
39: Nettuno Bologna 1.
40: Sono le 4:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: notte in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
2: Lavoro più, work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:02.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista Starai, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
7: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici Rai al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
6: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Corsi.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7 e 27 minuti.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8.
5: Onge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
6: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
7: Info su csavic.it.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Mutrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:02. Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
17: Imagine there's no heaven.
18: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
19: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
20: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
19: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
20: Info su csavic.it.
21: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Eccoci qua, ben arrivati, ben ritrovati fino alla fine Forza Bologna su Nettuno Bologna 1. Oggi è sabato 29 agosto, siamo qui. Ben ritrovato Scarce.
1: Ciao Bomber, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri radio video ascoltatori. È un piacere essere di nuovo qui insieme a voi anche in questa stagione.
0: Bene, bene, hai fatto le ferie, finiti i roll, lo sai.
1: Già esauriti, i bonus sono già finiti, Bob.
0: No, no, bene, in attesa che arrivi il buon Mirko Montebugnoli, in attesa che Andy si metta un attimo a posto in quello che è la sua vacanza in Sardegna, beato lui.
1: Esatto.
0: Insomma, un mercato e un inizio di campionato che per il Bologna adesso non è stato proprio favorevole per la partita, è un mercato che sembra chiudersi non si sa come. Abbiamo l'incognita ancora Rowe che balla con l'Atalanta, e c'è la possibilità del ritorno di Theat e vedremo un po' quello che succederà anche con una nuova punta. Intanto diamo il ben arrivato al buon Mirko Montebugnoli, sindaco di Nettuno Bologna 1 e presidente di Futuro Rossoblu. Ciao Monte.
2: Buongiorno, il caffè?
0: Il caffè lo prendiamo dopo nell'altra pausa. Secca così. Tutto bene Monte?
2: Siamo perfetti.
0: Adesso arrivano notizie. Ci siamo mossi un po' sul mercato. Torna Theat, dicono. Abbiamo preso un'altra punta, non so cosa ce ne facciamo di un altro 9. Poi lo daremo in prestito molto probabilmente, perché abbiamo già Dobrich e Piccoli come punte centrali, anche perché questo mi sembra un discreto vitello.
2: 1,90.
0: Ne abbiamo preso un altro e poi dopo siamo un attimo, non dico in un psicodramma, perché comunque abbiamo ancora da capire che cosa succederà con Rowe.
2: No, il mio psicodramma è Zirze.
0: Non ti dico che cosa ho appena letto, perché comunque sembra che sulla Gazzetta è appena arrivata la notizia che ci sia l'accordo tra Fiorentina e... ma non abbiamo letto nulla, perché fondamentalmente io spero assolutamente di no e che non vadi assolutamente da nessuna parte, perché è veramente qualcosa di, non lo so, non la vedo bene, una situazione che non la vedo bene. Mi dispiace tanto che vada in B con quella squadra lì, non lo so, però non...
2: mi sembra giusto, però domani è difficile però.
0: Ciao ragazzi, so che tutti sono infocati con il mercato, ma la testa è meglio averla sulla pre di Bergamo e su quella dopo con Sassuolo. Servono almeno 4 punti, se lo sbagliamo entrambe ciò innescherebbe un'angoscia collettiva, mia inclusa, che eviterei volentieri. Sul mercato benvenuto a Theat, spero nell'arrivo di un regista, e se questo comporta che Casale vada fuori, rosa pazienza Tommy. Poi chiede anche Scarce se è contento del mercato del Milan. Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Molto bene, ti si sente, sì, abbiamo il ritorno, certo. Quindi ti si sente.
1: Lascio parlare il Monte che,
2: che voce che è
1: più competente di me.
0: Ecco.
2: Che vociona.
0: Hai sentito? Ecco lì, un po' barritolo.
1: Riccheggio.
0: Monte, il mercato, anzi, parliamo di Bergamo.
2: Che meglio.
0: Parliamo di Bergamo, che meglio. Partita importante, può creare un psicodramma?
2: No. Vi ricordate le ultime due partenze, anzi le ultime tre partenze, gli ultimi tre allenatori del Bologna? Cioè adesso al primo anno, diciamo, per cui non nessuno psicodramma, dai, allenatore nuovo, squadra nuova, anzi probabilmente nuovissima per certi versi, cioè è difficile quando riparti mettere insieme tutte le pedine, dare un gioco nuovo. Poi probabilmente, come si sente, ha fatto una preparazione molto importante. Mm-hmm. E quindi sono tutte cose che sicuramente pesano sulla partenza di una squadra. Poi vediamo, dai.
0: No, beh, assolutamente. Poi
2: tu che sei uno sportivo, sai cosa vuol dire.
0: Ma io direi oggi siamo ad agosto, settembre, ottobre, metà novembre, di cominciare a vedere che cosa può essere la squadra di Tedesco. Io vorrei ricordare che a ottobre dell'inizio dell'avventura di Italiano
2: abbiamo vinto a Monza.
0: Qualcuno, no, ma qualcuno voleva la tua testa.
2: Sì,
0: a maggio erano tutti sotto sperando che rimanesse dopo la Coppa Italia.
2: L'ottava, no? Di campionato che vinciamo a Monza, sì. Se non ricordo male, con quel gran gol di Castro.
0: No, per carità, perché comunque...
2: Poi ogni ripeto, ogni allenatore fa storia a sé, ogni squadra fa storia a sé, però bisogna avere un po' di pazienza.
0: No, beh, assolutamente, io credo che ci vorrà un po', però anche perché effettivamente adesso in mezzo al campo è la Zosé, è andato un'altra volta, è due anni che sto ragazzo non riesce a avere continuità, c'è da dire che con l'infortunio che ha avuto suo alla spina dorsale
2: non è semplice, secondo me. Poi, l'hai visto, ne dicevamo, quanto è magro.
0: No, veramente tanto.
2: Cioè, io era già magro prima.
0: Io l'ho visto anche fuori dal campo mi ha impressionato ancora di più, perché l'ho visto forse l'ultima di campionato l'anno scorso, che era già qua, era venuto a vedere la partita. Ho detto mamma mia, ma questo in Serie A prende due spallate, no, e certo. Lo buttano in mezzo all'inferriata di un cancello. Poi c'è da dire che sto ragazzo negli ultimi due anni non ha avuto vita facile,
2: per cui ci vuole un po' di pazienza. Poi io ripeto, al mister piace, e se piace al mister piace a tutti, secondo me.
0: Ah beh, quello. è lui che li mette in campo, quindi per forza di cose bisogna che
2: ce ne facciamo una ragione.
0: Sì, bisogna farcene una ragione.
2: Anche perché poi, al netto di tutto, che si dica o non si dica aziendalista o meno, in conferenza stampa, se vale lo stesso discorso che viene riportato giustamente, poi l'hai visto anche dal mercato, dove dice ci manca un difensore e arriva Arthur, speriamo, dall'altra parte ti dice vado avanti con lui, perché se devo trovare un giocatore del genere ci vogliono più di 40 milioni, a me lui piace, ho il giocatore in rosa per fare il gioco che voglio. Infortunio magari, ecco, farà sì che arriverà qualcuno.
0: Una domanda te la faccio su Rowe, comunque, perché insomma non girarci intorno, ma come l'avresti gestita tu? Io ti dico la verità, io mi siedo per 60, poi visto che sono loro che bussano e tutte le altre, noi quando andiamo in giro dicono sono tutte botteghe car di qua e di là, 60 più carne secchi. Ciao a tutti, ciao ragazzi, potete tornare a Bergamo.
2: Un po' esagerato, però
0: devo mettermi un attimo di pararmi, diciamo, il fondo schiena. 60 più carne secchi, così che ne parliamo, così cominciamo a parlarne, secondo me svengono.
2: Io non secondo me, dico con i miei amici, dico sempre, siamo un po' incartati, ma per mille, secondo me, mille situazioni contingenti. Come la vai gestita? Secondo me fino adesso l'hai gestita bene, è ancora qua.
0: Sì, c'è ancora un po' di tempo.
2: Adesso la gestita bene, poi bisogna vedere. Hai visto anche cosa ha fatto Ken? Se Rowe si comportasse come Ken, e non credo, perché mi sembra che il ragazzo sia un po' più intelligente di quell'altro, ok? Se si comporta come fa Ken, cosa fai?
0: Ah, c'è da dire una roba. Fondamentalmente
2: non
0: se
2: è semplice,
0: perché poi dall'altra parte c'è uno che con il nostro presidente non va molto d'accordo.
2: No, ma guarda, io dall'altra parte, io credo che adesso io vi do la mia opinione. L'80% di quello che si è letto fuori da Bologna, ma probabilmente anche a Bologna, è imbeccato dall'altra parte. È lui che soffia sotto, è il suo modo di fare, c'è poco da fare. Cioè, lui chiama prima i giocatori, chiama prima gli allenatori, anche se non potrebbe, e mette insieme un circo mediatico per fare pressione, ha giornalisti amici che fanno pressione.
0: Ma questo
2: è il suo modo di fare.
0: Sì, ma io gli faccio, gli faccio la dichiarazione, è 60 più carne secchi, hai voluto fare il furbo, ma adesso la paghi. Poi glielo vai a spiegare a Bergamo del perché tu hai dovuto spendere per poi magari te lo lasci anche in prestito, che faccia anche lo splendido, te lo lasci lì a giocare un anno, poi dopo, anche perché fondamentalmente bisogna anche pensare che a livello Lucas bisogna che ce lo conservino. Pessina a me piace veramente tanto, però tra virgolette è tutto da scoprire, cioè, certo. non che sia tristo, è che è tutto da scoprire, quindi...
2: Però io preferisco, guarda, l'altro giorno quando c'è stata la querella che Berran ha voluto giocare lì, vi dico come la penso io, che Odegaard secondo me è sembrato un pesce fuor d'acqua, io avrei messo dentro il Cin. sempre in merito alla conferenza stampa che ha fatto. Può fare la fase difensiva, può fare la fase offensiva, anzi la fa meglio, allora mette in campo lui, quindi nel senso libera parlo. A quel punto per me è Pessina, se succede gioca, fine. Cioè,
0: no, ma per carità, però magari mi
2: la differenza è una sola, secondo me. Se sono buoni giocano. Hai visto Sissi nel Milan, che poi ce l'avevi già visto l'anno scorso a Benevento, che si era fatto male. Si fa male Sissi, poi gioca Liberali, quindi Benevento, poi avevano Favasuli, poi aveva, cioè, quindi i ragazzi ci sono, devi fare giocare. Se non gli dai fiducia, se non fanno minuti, se non sbattono la zucca contro il muro, fa fatica a diventare giocatore di calcio.
0: Ah, quello è fuori discussione.
1: E poi aggiungo solo una cosa: gli va data anche la possibilità di sbagliare, perché non si possono crocifiggere al primo errore, perché in Italia purtroppo c'è questa anche mentalità.
2: Ma si dice fare bisogno con quello degli altri.
0: Scusate. Ah, beh, c'è già chi dice che Mandoriano è entrato, ha fatto due errori. Oh, ragazzi, è un attimo, un attimo questi ragazzi.
2: Io ripeto, ci sta che gli tiri due nomi allo stadio, perché li abbiamo tirati tutti, penso.
0: Io sono pacatissimo quando sbagliano allo stadio. Poi, peggio di Oronzo Canasso.
2: Poi finisce lì e dopo torni una persona sana di mente, dice, può sbagliare. Cioè, io credo che sia normale, non ci vedo niente di male. Sono pacato.
0: Puffar pacco per di io sono pacatissimo allo stadio. Siamo già in pubblicità, e allora andiamo in pubblicità e dopo rientriamo anche con Pippo Cotti.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci di nuovo qua, siamo ritornati. Abbiamo subito il primo ospite che è Pippo Cotti. Ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
1: Tutto bene, voi?
0: Beh, abbiamo, stavamo già parlando un attimino di quello che è stato un attimo un po' il mercato, per poi buttarci anche quella che è la partita di Bergamo, come qualcuno sta cominciando a dire, speriamo che non sia il primo psicodramma della stagione. Parte 1, Pippo.
1: Allora, dopo una partita, sicuramente un isterismo collettivo così non me lo aspettavo, cioè nel senso che siamo tornati a tutti questi commenti catastrofistici dove giù come piombi, che annata, che brutto mercato, vendono tutti, cioè ogni anno la stessa solfa, ogni anno la stessa solfa. Però ripeto, io metto su un po' un disco rotto, però guardiamoci indietro un po', andiamo a pensare a Porcetta, a Guaraldi, no, alla situazione che abbiamo affrontato, ma non tanto tempo fa, no, perché uno pensa, sai, la preistoria, no, purtroppo la storia moderna nostra, quindi io credo che ci voglia un pochino di calma. Poi è ovvio che abbiamo una partita molto complicata e con la Lazio abbiamo perso immeritatamente e ci sono già tutti quelli che perché è molto bello, cioè, sai, quando ero ragazzino io o quando magari lo eri anche tu, non c'era tutta sta solfa dei social dove adesso leggo che sono tutti giornalisti, tutti opinionisti, tutti sanno tutto, tutti sono ben informati, tutti sanno che abbiamo già venduto tutto, tutti sanno che Saputo ha già venduto anche la casa, la macchina, Casteldebole, il centro tecnico, ecco, ha venduto anche Tassi e Stallone,
0: quella cosa lì che... suoi. È venuta fuori anche quella notizia, ha saputo sta vendendo nel momento che viene annunciato lo stadio.
1: Sì, certo, appunto, ecco.
0: No, chiedo adesso dove sarebbe una grande domanda anche al buon Mirko Montebugno lì dopo.
1: Ma no, vendere il Bologna adesso quando c'è lo stadio. A proposito di stadio, domenica sera c'è una trasmissione di Casa Cotti molto particolare, in diretta dal Parco Cevenini, ci saranno tanti colleghi giornalisti, ma soprattutto parleremo di stadio con Matteo Lepore, qui ci saranno altre notizie sullo stadio importanti, quindi non perdetevi la puntata di domenica sera. Poi a parte questo, io credo che purtroppo questo mercato aperto dia al fianco a tantissime elucubrazioni, tantissime considerazioni. Il Bologna, lo so per fonte diretta, l'ho già detto in tante dirette che ho fatto su questa radio, per fonte diretta, non me l'ha detto uno che gli ha detto un amico, perché io so, perché adesso sai, tutti hanno un amico, tutti sono ben informati, mi ha detto quello, mi ha detto quell'altro, non ho fonte diretta, che il Bologna, lo ripeto, sta facendo di tutto, andando anche a volte contro un senso logico economico per non vendere Rose. Ok, sta andando anche contro una logica economica, ok? Perché davanti a certe cifre tu devi ascoltare bene, ha detto no, ha ridetto no e ha stradetto no, ok? Poi nella vita ci sta tutto e il contrario di tutto, perché purtroppo nel calcio tutto è in vendita, solamente la Gioconda a Louvre non è in vendita, ma nel calcio tutto è in vendita, quindi questo è ben chiaro.
0: Io Pippo...
1: Però il Bologna, credimi, sta facendo muro pesantemente. E anche un'altra cosa, attenzione, perché poi dicono, e se poi allora dopo rimane, perché prima è, se va via se hai venduto, se poi dopo rimane com'è? Rimane come Lucumì, come è rimasto Lucumì, che gli hanno detto, quest'anno giochi, fai il bravo, e lui l'ha fatto alla grande, e l'anno prossimo vediamo. Perché l'obiettivo nel caso di Rove non è quello di andare all'Atalanta Bergamasca calcio, ma è quello di farsi vedere in Europa, perché lui vuole andare a giocare in Premier.
0: Punto. No, beh, quello è fuori discussione, anche perché fondamentalmente Lucumì è stato veramente uno dei più grandi professionisti che ho visto passare,
1: esatto,
0: da queste parti.
1: Esatto.
0: E... io ti dico, io per me è anche vendibile 60 milioni più carne secchi.
1: Ah certo, se mi dai carne secchi, Scamacca 60 milioni, Scamacca, tre quarti di Raspadori,
0: Scamacca che ci farà tripletta, sei pronto lunedì a prendere tripletta da Scamacca?
1: Adesso butto il telefono per terra.
2: Comunque Pippo ha detto la sacrosanta verità, nel calcio tutto è in vendita, cioè, ma poi certo, come nella vita,
1: certo,
2: ragazzi, nel lavoro,
1: certo.
0: Allora
1: tutto è merito, però credetemi, sta facendo molto più casino l'entourage di Rove che Rove stesso. Sono molto i suoi procuratori che sono arrivati nella notte a Bologna, volevano parlare con Saputo, perché loro ci guadagnano, incassano. Vabbè, e quindi
2: chiaro. No, ma che siano ampiamente il male del calcio è dichiarato. Lo dicevo prima col bomber, Filippo. La differenza la fa il ragazzo se si comporta alla Ken o alla Lukumi. Cioè, certo. È tutto lì. Cioè, se punta i piedi e fa come ha fatto il ragazzo che è andato a Como, diventa difficile fare tutto, secondo me. Proprio per una logica anche di.
1: Ma non è così. Questo è caratterialmente, come si dice a Bologna, un maraglio. Perché uno che magari, non so, in campo fa una rissa, fa una tuffa, fa una roba, no? Delle due lo devi calmare un po', ecco. Perché lui comunque anche con la Lazio entra e ti mette in difficoltà gli avversari. Cioè è un giocatore molto caratteriale. Anche a Valles da un pestone uno poi parte con la testata. Cioè, quindi è un ragazzo.
0: Pippo, in quella partita là l'ha bussato come dei fabbri, eh. C'è da dire la verità.
1: No, l'hanno bussato tanto. No, ma è stata una partita folle. Però ripeto, qua io non vedo l'ora. È martedì, finisce questo mercato maledetto.
2: Mamma mia,
1: perché io non vedo l'ora. Perché guarda che sta. Ma anche se sono professionisti, però vedere tutta questa rida di notizie, di cose, di voci buttate lì così ti condiziona. Perché purtroppo sti ragazzi hanno sempre il cellulare in mano. Sempre, quindi arrivano fuori tutte queste notizie, queste robe a volte, ma quando io vi dico che davvero ho parlato direttamente con una massima autorità del Bologna e mi ha detto così, cioè è la verità, perché credetemi, uno dice 40 milioni di euro più bonus, cosa fai? Non tentenni?
0: Io sinceramente si presentano anche di notte, dico bene, me ne date 60, andate a convincere dall'altra parte il buon Sarri e adesso il presidente che non mi ricordo più come si chiama,
1: Percassi,
0: che devono andare 60 milioni e carne secchi, buona serata, tanti saluti a voi, finito. Io non sto neanche
1: no, ma comunque gli ha detto no, per mille motivi. Uno, perché non hanno alternativa, non hanno trovato un giocatore all'altezza, scusami, non è che non hanno alternativa. E poi soprattutto c'è una bellissima cosa di questo Bologna, che deve entrare in testa a tutti quanti, anche quelli che stanno facendo critiche feroci. Questo Bologna non vende come fu il Bologna di Guaraldi, che è stato costretto a vendere diamanti, poi siamo andati in Serie B per soldi, se no fallivamo. Questo vende se c'è da fare.
0: Diamanti, ricordarti che è stato venduto a mercato chiuso in Italia, me lo ricordo, perché eravamo io e Andy eravamo in diretta in quel momento lì, e insomma non è stata proprio una di quelle cose fatte veramente bene.
1: No, ecco, perché la gente si dimentica di queste cose.
0: No,
1: uno può dire qualcosina nel Bologna magari è stato sbagliato, si poteva pensare prima o centrale, Teat che torna magari non è una cosa più erotica, più affascinante a livello sportivo o più sexy, sì è vero, tante altre cose magari possono essere in qualche modo valutate, ma credetemi, su Rov il Bologna ha detto per il momento, dico per il momento perché purtroppo questo mercato è diabolico, 10 no.
0: Pippo, ci arriva un messaggio, ce lo dice ridendo, quindi è una battuta, ce lo sta dicendo ridendo. Buongiorno Pippo, è vero che se Ro va via tu dirai non vi lamentate perché tanto siamo andati in Europa, abbiamo vinto la Coppa Italia?
1: Sì.
0: Lo dice ridendo, certo. Dice naturalmente.
1: Ma io lo dico anche serio, perché se arriva Rove, se va via Rove, il Bologna ha già 2-3 alternative. Non è che mette me che ho 60 anni a giocare all'ala, mette qualcuno di più giovane e di più, diciamo, integramente fisico, quindi certo che lo dico, perché la Coppa Italia l'ultima volta che l'abbiamo vinta avevo 7 anni io.
0: Te lo chiedo perché comunque tu l'hai visto da una posizione privilegiata, io comunque la vedo dalla curva, che c'è stata anche un attimo di maretta sulla questione Birra, che dopo chiederemo anche al presidente di Futuro Rossoblù questa cosa, che vedremo un attimino, ma come l'hai vista tu la partita? Perché a me sinceramente non è dispiaciuto il Bologna, diciamo che dovremmo avere un pelino più di garra e un po' più di convinzione sotto porta, perché abbiamo sbagliato della roba incredibile.
1: Allora, io credo che numeri alla mano anche il Bologna non abbia meritato di perdere, è stato migliore in campo il portiere avversario, noi poco precisi sotto porta, sfortunati anche sfortunati, un pochino più cattivi sotto porta lo dobbiamo essere, ma non meritavamo assolutamente di perdere. Diciamo che non siamo stati particolarmente fortunati, neanche belli, assolutamente, però non siamo stati fortunati.
0: No, assolutamente.
2: Quella.
0: Questa qua?
2: No, quella sotto.
0: Dove sei?
2: Qui.
0: Ah,
2: quella.
0: Il Bologna vende se c'è da fare, è una delle barzellette top degli ultimi 10 anni, Fabio.
1: Che barzelletta? Perché Sartori all'Atalanta che cosa ha fatto? Col Chievo che cosa ha fatto? Beh certo, Bologna vende se c'è da fare, cioè Sartori l'hai preso per fare questo, Lui ha sempre fatto questo nella sua vita. Cioè prendere giocatori, valutare. All'Atalanta alcuni giocatori neanche mai hanno vestito la maglia dell'Atalanta bergamasca calcio, li comprava, li dava in prestito, poi li vendeva.
0: Sì, qualcuno poi magari quindi, sono anche tornati dopo.
2: Kulusevski è l'esempio massimo.
1: Sì, dopo. Sì. Esatto, Kulusevski è l'esempio massimo. Quindi, cioè, Sartori fa questo di mestiere, fa questo. Che ti piaccia o no, lui fa questo. Cioè, è un uomo agido, senza cuore, magari si emoziona perché comunque andava a vedere il Bologna da bambino e quando vince si commuove anche lui, ma lui prende, compra, fa briga e fa squadre competitive e cerca di farlo al massimo della sua capacità. Per il momento, da quando Sartori ha messo piede a Bologna, noi siamo andati in Champions League, Europa League e Coppa Italia. Sarà fortunato? Boh.
2: Credo che il messaggio fosse di un tenore ben peggiore, Pippo. Credo che il messaggio dicesse che Bologna vende indipendentemente dal fatto che ci sia la fame. La follia del messaggio è quella, secondo me.
1: Cioè, proprio, allora è peggio ancora.
2: Allora è peggio ancora.
1: Cioè, allora è peggio, sì, allora è peggio ancora. Io, cioè, se io sono un inguaribile romantico, la vedo sempre in un'altra ottica. Invece, se è così, cioè, però ripeto, il Bologna. Molto lo sai anche te, il Bologna non è una moda, però bisogna spiegarglielo.
2: Certo.
1: Perché sai, erano i 70-80.000 in piazza a fare i selfie, tutti grande Champions, grande qui, evviva il Bologna, così. Poi se gli chiedi la formazione, se neanche chi sono.

0: continuo a ribadire, tu hai giocato a Renato Dallara ospite contro il Crevalcore.
1: È vero, è vero.
0: È ancora peggio. Tu hai giocato ospite e ti ha lasciato. Vi lasciamo la vostra curva e te credo.
2: Con tutto rispetto per Manuel Lamieri, ovviamente.
0: Per carità, ma per carità, però c'è una pagina peggiore. Tu hai giocato da ospite al Dallara perché in casa giocava al Crevalcore. Ma che leffe, ma,
1: vero,
0: che, ma che mollo, cioè, è peggio che Malesani, cioè, quello è ancora peggio, ma io me la ricordo quella
1: partita. Abbiamo giocato anche con la Rondinella, però, che è un bel quartiere di Firenze.
2: La nostra bestia nera, vorrei ricordarlo, la Rondinella.
1: Sì, infatti,
2: vorrei ricordare no, che la Rondinella però... è la nostra bestia nera.
1: No, però sai, è meraviglioso tutto, però bisogna anche ricordarci un po' di cosine, dai, su, fatti bravi, lì, ragazzi.
2: Adesso non è che voglio fare com'è che dicono sempre, 3 anni fa eravamo a Liverpool, stiamo parlando di Rondinella, dai ragazzi,
0: una via di mezzo, un po' più è e un po' meno è,
2: una via di mezzo, lo possiamo anche di mezzo. Trovare secondo un me cioè,
1: un po' più su, un po' più giù, ecco.
0: Sì, sì, e allora tutto che
2: e quando
0: chiude.
2: Fai i buchi nel muro, cioè, praticamente un po' più in alto,
0: sì, sì, sì. Prendi la livella, il teodolite,
1: però dietro li trovo dietro ogni quadro appeso, in ogni caso ci sono 5-6 buchi farlocchi, credetemi.
0: Sì. Arriva un messaggio da Daniele Lucumì, sbiadito Zirze dall'altra parte che forse hanno trovato l'accordo. Ro lunedì fa doppietta Skorupski, le 7 piaghe d'Egitto, non si salva neanche Muri, giù come piombi, libri di burlonare, saputo plumone, scherzi a parte, keep calm, dice Daniele. Però ecco, scamacca le triplette c'è rischio.
1: Zirze alla viola mi ammazza. Zirze alla viola mi dà fastidio.
0: Non ci pensare, tanto purtroppo andrà in B con quella squadra lì. Giusto per dire.
1: Vi faccio comunque tanti auguri alla Fiorentina.
0: Certo, certo. E come no, hanno già vinto tutto. Sono campioni di tutto. Sono campioni. Pippo, dove questo weekend dove ti possiamo seguire?
1: No, questo weekend, come dicevo, c'è questa trasmissione che faccio in esterno dal Parco Civellini, dove c'è la festa dell'Unità di Bologna. Tieni conto che io sono, quando parlo di calcio, anapolitico, quindi non voglio che nessuno da casa inizi a scrivere, la fai di qui, la fai di là, a me non me ne frega un fico secco. Mi hanno invitato a fare la mia trasmissione in diretta, ci sarà anche Frank Loreti, Leo Bosello, se volete venire anche voi siete gli ospiti graditissimi nel parterre, perché ci sarà un grande dibattito sul calcio, sul Bologna, interverrà, come avevo detto, anche a parlare di stadio Matteo Lepore. Ci sarà il mitico Villa, quindi se volete venire anche voi nel parterre a fare domande, a intervenire, siete i benvenuti, voi intendo voi due in studio, amici cari, e quindi ci sarà questo tipo di trasmissione particolare, molto particolare, perché è una sorta di esterna. Ogni tanto Casacotti va in esterna, quest'anno subito alla seconda puntata lo vogliamo fare, anche perché voglio ricordare un amico che è Maurizio, con cui ero molto legato, ho giocato 1000 partite di calcio insieme a lui nella nazionale, che lui fece quel consiglio comunale, ogni tanto mi invitava, ogni tanto giocavamo anche contro, c'era il derby, Natale giornalisti contro quelle dei consiglieri comunali, erano tempi belli passati, si giocava lì all'antistadio che adesso è stato anche rifatto, infatti mi piacerebbe poi un giorno fare una partita lì, revival. Anche nel suo, esatto, anche nel suo ricordo. Comunque si parlerà ovviamente anche di calcio, non solo di stadio, perché sarà una sorta di anteprima di quello che sarà poi il match del Bologna lunedì sera a Bergamo, e quindi niente, se volete intervenire o se no la guardate da casa, diciamo Casacotti inizia lì, poi ci sarà ovviamente la partita lunedì commentata da me e da Leo in diretta dallo stadio che per me rimane sempre l'Atleti Azzurri d'Italia.
0: Eccolo lì. Quindi ringraziandoti, salutandoti, ti saluto con questo messaggio di Andy che dice: ciao ragazzi, buona trasmissione, ci sentiamo più tardi quando arrivi in spiaggia, sei contento?
1: Ah, Andy è in spiaggia?
0: È in spiaggia, dopo lo sentiremo, a buon poetto, lui poetto, sta bene lui questa,
1: Al poetto, addirittura?
0: Sì, sì, sì, è al poetto.
2: Si è messo avanti per ottobre.
0: Si è messo avanti per ottobre che torneremo al poetto, torneremo.
1: A ottobre siamo a Cagliari, è vero? Sì, giochiamo con la Cagliaritana a ottobre. Esatto. Beh, ottobre in Sardegna è bello poi,
0: Sì, speriamo. L'anno scorso è stato l'unico bagno che ho fatto. Pippo, grazie mille e noi andiamo...
1: Ciao, Forza Bologna!
0: E noi andiamo in pubblicità.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Via! So!
8: Ah, così non ci riuscirai mai.
7: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
11: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ringraziamo il giovine Carlotti per il caffè. Basta, fine. Prego, signor Carlotti.
1: Ho studiato la macchinetta.
0: Aspetta che avevo sonno stamattina. Torniamo semiseri.
1: Bene, siamo tornati di nuovo dopo questa parentesi, che siamo riusciti a dare il caffè al buon, al sindaco di Nettuno Bologna 1. Abbiamo con noi Dani Fabbri.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Dani, tutto bene?
2: Abbastanza bene, dai. Voi vi sento belli spumeggianti.
1: Sì, sì, siamo.
0: Me lo abbassi un po' che mi
1: sì,
0: stacca.
1: Sì, sì, sei arrivato, è arrivato anche te, bello spumeggiante. Vuoi parlare di Joshua?
2: Ma di cosa dobbiamo parlare? Di un giocatore che ha fatto l'anno della vita a Bologna e poi è stato poi desaparecido.
1: Poi va in bicola con la Fiorentina.
0: Sentiamo Daniele Fabbri, è stato bello. Ci sentiamo sabato prossimo.
2: Vabbè, però è la realtà dei fatti.
0: Smettila,
2: che poi
0: siamo,
2: lui
0: noi siamo gente romantica.
2: Basta. No, ma fammi finire.
0: No.
2: Che poi lui abbia una classe sopraffine, ci abbia fatto vedere giocate clamorose, fin qua sono pienamente d'accordo con te. Però rimpiangere il fatto che vada da qualche altra parte, onestamente,
1: ah, no, però.
2: Io credo che in questo momento il Bologna potenzialmente ha un attaccante che gli dà due giri.
1: E quello nuovo com'è, a proposito? L'hai già visto te? Io so solo che è 1,95
2: m. Il ragazzino nuovo del 2003, onestamente ero in collegamento ieri sera con One nel momento della notizia. Sono andato velocemente a guardare un po' chi fosse questo giocatore. Onestamente è una seconda punta di quelle moderne, grande fisico, grande progressione. Ma al netto di stravolgimenti incredibili, penso che non ci sia il posto in lista over per inserirlo, quindi sarà dato in prestito.
1: Che è una domanda che ci stavano facendo. Intanto ci dice: ciao ragazzi, grazie al BFC, ho l'ansia anche quando vado al mercato di Pianoro. ci dice
0: ci darà uno sul Crevalcore prima, comunque, che mi piaceva.
1: No, a me sul Crevalcore, ma dov'è?
0: Qua, quello sotto, io sono di Crevalcore.
1: Ah, io sono di Crevalcore e quella domenica ero in curva del Bologna ed è stata una settimana devastante per me, perché è rosso. Non ho capito che il
0: rosso che, tassa Dio
1: che qua Crevalcore, meno male che aveva vinto 3-0. Dan ci dice: beh, sì, quella settimana, ragazzi, cioè, ricordiamo, perché tutti parlano di Leffe, Dani, e io ho ricordato che noi siamo stati ospiti al Dallara giocando contro il Crevalcore. Forse uno dei, con tutto rispetto per il Crevalcore, uno dei momenti più bassi del Bologna.
2: Ma io credo che ogni tanto bisogna ricordarsi queste cose per, prima di sparare a zero sui momenti che stiamo vivendo oggi. Leffe, Crevalcore, Rondinella, chi ne ha più ne metta. Cioè, abbiamo vissuto momenti tragici.
0: Me l'ha passata una battuta.
2: Questo.
0: Adesso vi faccio una battuta. Adesso vi faccio una battuta. Vai.
1: Ha fatto la battuta.
2: Tu Monte puoi far tutto perché sei il nuovo sindaco.
1: Quindi è il nuovo.
0: Vi faccio una battuta, però, su questo discorso qua. Chiacchieravamo, però me ne rendo conto che, con tutto il rispetto, perché parto dal presupposto che non vale per tutti i tifosi. Cioè, ho letto una battuta che mi ha fatto un po' pensare, che una parte del tifoso del Bologna si sta virtusinizzando. Cosa voglio dire da questo punto di vista? Dal punto di vista che c'è una parte di Bologna che oggettivamente è meno abituata a vincere o altro, cioè noi oggettivamente, e c'è una parte di Bologna, non tanto quella che va comunque, cioè quella che si dice, diciamo, tifosa di una squadra, ok, che è stata abituata negli anni a un certo tipo di risultati ed era definita, non picchiatemi ovviamente, la Juventus del basket,
1: purtroppo, okay?
0: È la verità, però, questo, ok? Cosa voglio dire questo? Non ne parlo della gente che va allo stadio tendenzialmente, parlo di quelli che fanno un po' da corollario. C'è questa cosa, secondo me, di pretendere a un certo punto che si arrivi a un risultato, di mantenere determinati risultati. Io che sono stato abituato a
1: male,
0: molto male,
1: male.
0: Cioè molto male, sono stato abituato io prendo quello che
1: mazzate.
0: Io prendo quello che viene, quindi faccio proprio fatica di indole mia,
1: saluto, okay? Palazzi,
0: faccio proprio fatica di indole mia a non ad aspirare a vincere, ma cioè, a vincere o andare in Europa o altro, anzi magari ci siamo divertiti, stradivertiti, ci andrei tutti gli anni a fare tutte le trasferte come abbiamo fatto. Però secondo me c'è questa sindrome a un certo punto di pretendere, tra virgolette, qualcosa che forse nel calcio è molto molto molto più difficile che nel basket, perché se vedi fit in un certo modo, e ricordiamoci sempre, c'è un dato statistico che a me ha fatto è incredibile, la Virtus ha 3 volte credo i tifosi del Bologna in Italia, la Virtus fa 1 milione di persone, fa 1 milione di tifosi.
1: Allora, beh, c'è stato un periodo, ragazzi,
0: però non sto, cioè, ma è stato, ragazzi, ma io me la ricordo la Virtus Grande Slam, io mi ricordo tanto, cioè io mi ricordo tutto, ho subito tutto, sono la persona più felice che non c'è il derby a Bologna.
1: Bologna abbiamo visto un quintetto NBA,
0: appunto. No, quindi quello che voglio dire io è questo, cioè se tendi a quello, io non ti non è che ti dico fai male, anzi figurati, io capisco le persone che dicono mi piacerebbe, ma mi piacerebbe a tutti.
1: Ah beh, grazie.
0: Chi è che non vuole uscire con Belen? Cioè, ragazzi, attenzione, cioè, è logico, ok?
1: 4 colpi alla ringa, bus super.
0: È logico, però bisogna anche dall'altro punto di vista trovare, io quello che dico è, quello che ci va con Pippo prima, un minimo di equilibrio, dai, prendi la bolla e trovi un equilibrio.
1: No, vabbè, quest'anno mettiamo a posto lo zainetto per il prossimo anno di Marco e poi dopo torniamo in
0: aula. No, non è che lo riempiamo,
1: non è che lo mettiamo a posto, lo prendiamo. ce l'ho, però dopo non vorrei tirare via certe cose.
0: Con tutto
1: case.
0: Rispetto, mi sembra che ci sia un po' questa situazione. Fabio, sei d'accordo, Dani?
2: No, beh, io credo che in questo momento le persone avessero il pensiero che Saputo potesse fare 2 marce in più, quindi andare a fare mercati di un certo tipo alzando nettamente il livello tanto degli acquisti del cartellino quanto degli ingaggi. Poi oggettivamente c'è la realtà dei fatti che dice che una società con determinati parametri, o hai un presidente che ogni anno decide di lasciare sul piatto una 50 milioni, oppure questo discorso non è possibile e deve cercare di ottenere gli stessi risultati facendo un mercato creativo, cercando giovani interessanti, rivendendoli e dare via a un circolo vizioso. Aggiungo che nell'ultimo anno e mezzo il Bologna
1: ti si sente male Dani?
2: Mi sentite?
1: Sì, non benissimo. Ci sei?
2: Sì. Ne sta investendo sul settore giovanile.
1: No, perso.
2: Se vuoi fare il
1: Dani, ti si perde il segnale.
2: Dopo che sono arrivato a Castello.
1: Ah, ok,
2: vediamo tra poco.
1: Va bene, perfetto. Noi andiamo avanti. È vero che adesso abbiamo la lista piena degli over a centrocampo. Se vogliamo fare delle entrate, devono uscire Carson e Casale, ma forse qualche centrocampista, Alessandro da Castel San Pietro. Beh, adesso siamo un attimino chiusi. Qui dopo
0: io penso che sarà difficile che metti qualcuno fuori lista. Io penso che proverai a fare dei prestiti. Io non penso che metti della gente fuori lista, vedo difficile che li tieni in tribuna.
3: No. Prestiti ne puoi fare al massimo 3, no, c'è un limite
0: anche di quello, però dipende dalla formula, credo che anche la formula dipenda.
3: C'è il rischio.
0: Sì, penso, però ripeto, sì. Qua ci vorrebbe qualcuno un pelo più preparato da questo punto di vista, onestamente. Dice che è un falso storico il dato sui tifosi Virtus, ma è che vi mettiate d'accordo, perché c'è chi lo dice e chi no, però comunque il senso del discorso è quello.
1: Ma allora, era questo qua, un falso clamoroso, dato un sondaggio eseguito in maniera assurda da una società strana sul calcio, in quanto siamo a Bergamo lunedì per adesso.
0: Allora, ieri eravamo 600.
1: 600 siamo arrivati, quando ieri. Sono andato a prendere...
0: Ieri l'altro, 600.
1: Quando sono andato a prendere i biglietti, era il settore era 1200, c'erano ancora 900 biglietti.
0: Il settore è 1300.
1: Bellissimo.
0: Il settore è 1300, bellissimo, oggettivamente. Si va molto volentieri, lo dico sinceramente.
1: Sì, parte l'orario, parte il giorno, però va bene.
0: Però dai, facciamo la coppa giovedì, ci sta.
1: Allora,
0: ci sta, però dai.
1: Io devo capire quante volte abbiamo giocato noi di lunedì in due anni di Coppa, in Coppa Europa.
0: Beh, qualcuno l'abbiamo fatto.
1: Non così, cioè ne abbiamo giocate più adesso, tra fine campionato scorso e inizio il campionato di quest'anno, piuttosto che le otto partite che abbiamo giocate in Europa.
0: Però mi sembra logico che partita, quella partita tu la giochi di giovedì. Anche perché
1: ma ci sta di logica, però noi non l'ha mai fatto, ce l'hanno fatto sempre poco.
0: Ma noi abbiamo giocato poco. Noi non abbiamo mai giocato in questo slot. Questo è uno slot di.
1: No, ma nelle otto partite di Europa League, noi il lunedì abbiamo giocato veramente poco.
0: Non hai capito il discorso che stavo facendo. Quelle otto partite di Europa League sono all'interno, tra virgolette, della rumba. Cioè,
1: ok, ho capito.
0: Post pause nazionali.
1: Sì, sì, no, per carità.
0: Questo è ancora, non dico quasi il precampionato.
1: Va bene, però cioè, tu ci guardi da fine campionato scorso, inizio campionato di quest'anno, non ne giocate più.
0: Quanti tifosi siete?
1: Ho capito.
0: Una battuta, ragazzi.
1: No, ho capito, però non. Cioè, c'è poco da fare. Cioè, non è... Ci sei?
2: Sì, ero nel momento fuori San Lazzaro che c'è un po' di calo del segnale.
0: Aspetta, no. Che rispondiamo prima al ragazzo
1: allora.
0: Bergamo, no, quello sopra è lui.
1: Allora, qui scusate, ragazzi, ma per Bergamo dove mi conviene parcheggiare? Sono in auto. Vai te, Monte, vai te.
0: Parcheggia all'uscita dell'autostrada, cioè su più o meno attaccata all'autostrada, poi ci portano col pullman.
1: Sì, direttamente. Eviterei di andare là a meno che tu non abbia un pass.
0: Poi ci si va, però
1: ci si va.
0: È comodo, ragazzi.
1: Ci si va, però è sempre una. Vabbè, che lunedì è un orario strano, è lavorativo, però se evitiamo.
0: Se vai a parcheggiare intorno allo stadio, mi raccomando, profilo molto basso.
1: Sì, c'è poco da fare. È già stato detto, ricordiamoci di Porcella, non lo conosco. Ci siamo fatti alla mediocrità. Se non lo fai l'anno della Champions, si dicono, però ci siamo fatti alla mediocrità.
0: No, forse no, chi ti fa Fortitudo?
1: Sì, forse.
0: Però siamo belli noi.
1: No, beh, assolutamente.
0: Guarda anche l'altro giorno.
1: Dani, mentre andavi via, ci hanno chiesto se siamo fuori con. Dobbiamo dare via dei giocatori, perché altrimenti non possiamo più fare entrare nessuno, tipo Carson e Casale. Ti risulta a te?
2: Allora, con il credo quasi certo ingresso di Teat, la lista over del Bologna dovrebbe essere chiusa. Di conseguenza, o si fa delle scelte modello Milan e quindi metti fuori lista dei giocatori e li tieni lì, quindi come ha fatto Fofana, come Jimenez, che non sono in lista, oppure li devi cedere. È molto semplice, cioè, altrimenti possono entrare solo degli under 23, che quest'anno significa giocatori nati nel 2004.
1: Vedi, non stavo dicendo. Quindi quello che abbiamo preso nel 2003 si è rovinato.
0: Va in prestito lui.
1: No, ma quello va bene, però cioè, due punte li ha già messi in prestito,
0: Raimondo.
1: Cavo. Cioè, è quello,
0: anche quello. Ci piacciono i corazzieri,
1: Non ce n'è uno.
0: Ci piacciono i corazzieri.
1: Non ce n'è uno. Ma va bene così, perché ultimamente fra un po' diventa il più basso, diventa Massimo Pessina.
0: Sì.
1: Diventa tra le altre cose.
0: Vorrei iniziare a fare gol di testa sul calcio d'angolo, però ve lo posso chiedere.
1: Non
0: sei d'accordo,
1: male.
0: Dani?
2: Ma guarda, quello che a breve credo dovrebbe essere questione di ore, di giorni, ossia Teat. L'anno qui a Bologna, dal punto di vista delle incursioni aeree, nonostante non sia due metri, è uno che comunque
1: perché c'è il cappello
2: ha
1: che
2: fatto qualche gol.
1: C'è i capelli che assorbono, non come me.
2: Beh, lì ci sono almeno 4-5 centimetri.
1: Sì, può donarne anche sottoscritto. Faccio con quei riccioloni lì, faccio Gio Tempest.
2: ti vedrei bene.
1: Ma li avevo così, Poi dopo è successa una cosa brutta il 13 ottobre del 93. E allora brutta poi. Mi è stato un anno che ho pianto quando sono partito, ma pianta anche quando sono tornato. Peccato. Dani, noi andiamo in pubblicità, ci sei dopo?
2: Certo.
1: Molto bene, a fra poco.
4: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 9:59.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
11: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
13: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: eccoci, rientriamo, siamo di nuovo qua, il buon Scarce, il buon Mirko Montebugnoli e Dani Fabbri. Ci sei?
1: Ben trovati.
0: Bene, partiamo con un messaggio.
2: No, prima di quello che è giusto.
0: Questo?
2: Che Carson è fuori lista.
0: Sì, Carson è fuori, punto.
2: No,
0: Carson. Jasper Carson, sì, è fuori, peccato perché comunque...
1: Ma Bomber non lo incontri tu nelle tue uscite in bici?
0: No, ho rischiato di beccare Zortea, che secondo me non va neanche piano, tra l'altro, perché comunque lui abita a piedi.
1: È un brutto cliente, Carson, secondo me.
0: Zortea è un brutto cliente perché lui abita a Feltre, e a Feltre c'è una delle più grandi corse ciclistiche italiana, la vecchia Campagnolo e la Sportful, che io ho fatto in vecchi tempi, adesso è cambiato il percorso.
2: Mi ricordo la Sportful.
0: La Sportful è una gara dove c'è Cima Campo, il Mangen, che non finisce più ed è incredibile, Passo Rolle, che arrivi su, è uno dei più bei spettacoli che la natura ti può far vedere verso la discesa della San Martino di Castrozza, e il Croce Daune, che oltretutto in un'edizione, la 25esima, che girava anche il Giro d'Italia, quando arrivi su al Croce Daune, che si è già sfatto dopo 205 km, quasi 5.000 metri di dislivello, hanno pensato bene di mettere una salitina come San Luca. Io sono arrivato su e gli ho detto cose peggiori che dico allo stadio, ero pacatissimo, avevo ancora il fiato, però quindi è per quello che è un brutto, molto probabilmente un brutto cliente. No, Jasper, peccato, perché come dicevamo, abbiamo sempre detto, insomma, ci abbiamo creduto quasi tutti.
2: Ci ha creduto tutta Italia, che vorrei ricordare che avevamo fatto tutti i complimenti al Bologna, nessuno escluso.
0: E Dani?
1: Ma Monte forse allargherei i confini anche all'Europa, nel senso che in quegli anni lì era uno di quei giocatori che si poteva pensare che diventasse un giocatore sopra livello.
0: Il famoso crack, il super crack doveva essere.
2: È andata male. È
1: andata male. Questo però ci deve fare pensare quanto sia anche complicato arrivare in Italia e dimostrare tutto il talento che hai.
0: Sì, sì, è quello. Poi ti ripeto, il suo sliding door è quella traversa che ancora di
2: primo
0: che
2: tiro,
0: viene.
2: Primo
0: sì,
2: tiro sì. Che fa, spacca la traversa.
0: Se va dentro, secondo me lì cambia tutta la storia. Io ho quell'idea lì. È l'unico che non ha segnato con Fulgenzio, vorrei ricordarlo. È l'unico che non ha segnato. Sono andati su.
2: Qualcosa vuol dire?
0: Ha segnato anche Ravaglia, ha segnato. Però c'è da dire che è riuscito. Però Vincenzo Italiano ci ha fatto vincere una partita con Carson
2: a Roma.
0: A Roma
1: con la Lazio. No, con la Roma.
0: Con la Roma. Sotto di noi, che oltretutto è rimasto incredibile. Anche no, ma è rimasto. E mo che faccio? Non mi ricordo chi è Cambiaghi che lo butta e dice: ma vai a festeggiare, hai segnato una volta che fai gol. Vai a festeggiare, no? Allora, abbiamo un vocale, siete pronti? Vado.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Adriano. Che dire, niente, tanto ascolta, lunedì andiamo a giocare per, dai, vediamo di prendere meno gol possibili, sarebbe già qualcosa, e tanto siamo già predisposti alla sconfitta. Ma detto ciò, io voglio chiedere, ma è cambiato qualcosa? Cioè, non ci sta dicendo qualcosa? Perché il giocatore più piccolo è Teat, 1,86 m, poi hanno preso Enem, 1,95 m, 1,94 m, che però lo diamo in prestito perché nello spogliatoio non ci sta, sono troppo grossi. Ma non è che stiamo cercando di costruire la Fortitudo o la Virtus, abbiamo sbagliato qualcosa, o il Bologna Rugby, cioè, forse non è che mi ha sbagliato qualcosa a Zughe Apollo qua, per carità del Signore. Certo che se c'è una riscia con quei gigantoni lì, io mi sento al sicuro. Ciao.
0: Adriano subito così, però Dani l'ha centrata, parti subito te che sei mister, poi voglio sentire anche il Monte.
1: Sì, aggiungerei che o probabilmente vuol diventare una franchigia di NBA Europe visto che stanno cercando squadre. No, il calcio volente o nolente sta andando in quella direzione, ossia comunque grandi fisici e grandi atletismo. Dopodiché se trovi anche fisici di questo tipo e profili che abbinano anche tecnica, allora hai fatto quasi bingo.
2: Sono d'accordo, però a me piacciono di più quelli brevillini, io sono vecchio.
0: Alla Messi?
2: Ma no, ma anche
0: alla Maradona,
2: anche meno, anche meno.
1: Monte, a me
2: mi andava bene Rosina, guarda, facciamo così, bene Rosina.
1: Monte, Monte, diciamola tutta. A noi piacciono quelli bravi.
2: Esatto.
1: Bravi. Esatto. Poi che siano alti, bassi, grassi, magri, interessa poi il giusto. L'importante è che siano capaci.
2: Se sono tipo Joshua, ad esempio, vedi? A proposito di giocatori di cui parlavamo prima, ecco. Fisico e tecnica. Quello è un prototipo del calciatore moderno, secondo me. Poi
1: gli manca il passo.
2: Gli manca il passo, certo, sono d'accordo.
0: Allora, Roberto, no, stavo leggendo uno sfogo di Roberto, posso anche condividerlo, ma non te lo posso leggere, mi dispiace, ci sono alcune cose, alcuni passaggi che non posso leggerli. Andiamo con un vocale.
4: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Ma a centrocampo chi preferireste? Frendrup o Adopo? Io sarei per Frendrup, mi sembra che si avvicini anche a Freuler come tipologia di gioco. Ciao e grazie.
0: Chi vuole cominciare? Secondo me Adopo sta firmando adesso sul sotto l'ombrellone di Andy.
2: È andato Andy
0: a poetto. Però va bene. Chi vuole cominciare?
1: Ah, io aggiungo io una chiave di lettura e poi lascio la prima digressione al Monte. Bisogna capire che ruolo dai a Ferguson, probabilmente.
0: Ma solo quello di Ferguson o anche Odgar? Perché devo ancora capire Odgar se vuole farlo giocare effettivamente, diciamo, nel triangolo centrocampo, vertice alto o esterno? Io devo ancora capirlo.
2: Aspetta un attimo. Aspetta un attimo.
0: Quando entra?
2: Non ha mica giocato vertice alto?
0: No,
2: giocato mezzale.
0: Secondo me ha giocato di fianco, non abbiamo giocato due punte.
2: No, alla fine. No, aspetta, no, ho capito.
0: Beh, a un certo punto
2: alla fine giocavi così perché dovevi recuperare.
0: Cioè, a un certo punto lui ha detto, correggimi se sbaglio, Dani, abbiamo giocato 4-2-2-2-2, la bizona, non lo so, è la farfalla, non lo so cos'era.
1: Ah, no. Sì, chiamalo 4-4-2, 4-2-4, 4-2-2-2, cioè, lì diciamo che era un 4-4-2 con gli esterni più dentro al campo.
2: Per far salire Miranda e provare, sì, a far salire Miranda poi fondamentalmente. E infatti sono un paio di azioni, un paio di cross sono arrivate a quella parte lì, anche se l'azione principale l'ha fatta Bernardeschi.
1: Cosa però parla? Su quello che diceva l'ascoltatore, quando ho detto bisogna capire Ferguson, come lo inquadri, perché se Ferguson mi fai fare quello che fa in nazionale, allora puoi ragionare su Frendrup. Se invece Ferguson gli vuoi fare, come ha dichiarato lui nell'intervista precampionato, che è stato definito che lui fa il numero 8, quindi la mezzala, allora probabilmente a dopo è più funzionale.
2: Credo che c'è un po' di confusione da quel lato lì. Confusione nel senso, non è che è confusione, sei all'inizio di qualcosa di nuovo e probabilmente anche lui fa fatica a capire ci vorrà un po' di tempo a capire le caratteristiche di certi giocatori, come si adattano a un certo tipo di gioco, Dani.
1: Sì, lui ha sicuramente un'idea di gioco abbastanza predefinita, poi ci associa che è condivisibile il fatto che deve cercare di far giocare i giocatori nel ruolo che prediligono per riuscirli a avere al massimo con lui e con il suo pensiero. Quindi sicuramente questo, diciamo, qualche misunderstanding sul ruolo è come dici te, siamo all'inizio, deve anche capire come il giocatore vuole esprimersi e soprattutto come il giocatore si esprime meglio.
2: Anche perché lì davanti tu hai bisogno di uno veloce, cioè veloce di testa, in quel ruolo davanti alla difesa. Altrimenti, come l'hai visto l'altro giorno, al netto che sei un po' impallato con le gambe, sei molto impallato con le gambe, però poi se la palla non gira veloce fai fatica.
1: Io ci abbinerei a quello che hai detto te anche a un concetto di personalità, perché molte volte non diventi veloce perché non hai la personalità di far viaggiare la palla verticale e quindi sei costretto a rimuovere la lenta.
0: Però la personalità non le insegni, lo sai, lo sappiamo tutti e tre.
2: È un insieme di cose, secondo
0: me. La personalità o ce l'hai, la puoi coltivare, perché comunque devi averla dentro. Personalità di fare certe cose, rischiare anche l'errore.
2: Io credo che lì ci abbia messo poi quello che ne ha di più di quelli che ha. Quindi, onestamente.
0: E Franco che ci saluta, ciao ragazzi, ok regista, vero serve, ma allora perché ogni volta spero di trovare De Silvestri titolare a destra, che c'è una voragine con Zortea che ha dimostrato di non essere affidabile nel ruolo, e Olme che si spera che abbia prima di tutto cambiato testa e che poi stia bene. Ditemi che sbaglio per favore, così mi metto tranquillo. Dani? Per me Zortea è un cavallo, cioè, tu hai uno che gioca di sciabola e l'altro di fioretto.
1: Allora, vero, in linea di massima l'ascoltatore ha pienamente ragione. Zortea dal punto di vista difensivo non è impeccabile, bisogna poi vedere le richieste dell'allenatore, perché se la richiesta è andare sempre in propensione offensiva, ovvio che qualcosa devi comunque concedi. Se l'ogliatura dei movimenti dietro non è ancora perfetta, al netto che Zortea ogni tanto l'errore individuale lo fa, è lampante. Adesso con la Lazio c'è stato, mi sembra nel primo tempo, che si fa scavalcare da un cross, fa una roba strana. Sono errori che metti nel conto quando vuoi terzini che siano molto bravi a spingere. Per esempio, non è che se prendi Dodò della Fiorentina la lacuna difensiva la toglie, perché anche Dodò della Fiorentina, che secondo me è un terzino molto molto valido, difensivamente pecca.
2: No, è vero. Il discorso è giusto.
0: Allora, torniamo un attimo alla parola della Lazio. Parlando di calcio giocato, come ti sei spiegato il quasi 3-4-1-2, mi sembra che contro la Lazio dallo stadio si vedeva benissimo che Cambiaghi prendeva un centrale della Lazio, Miranda si alzava tantissimo su Marusic, Orsi invece seguiva Perdasa e Zortea stringeva molto vicino ai due centrali, formando quasi un 3-4-1-2. Se voleva fare questa modifica non era meglio forse ruotare dal lato opposto, intendo Orsolini che prende un centrale, Cambiaghi che fa tutta fascia a sinistra, Zortea tutta fascia a destra e Miranda che si stringe con i centrali. Vorrei davvero fare questa domanda al mister per vedere la risposta. Ragazzi, oggi vado al fiume a scegliere una bella pietra, sappiamo tutti cosa vorrebbe fare se Joshua va alla Fiorentina. Ci sono novità, scegliela bene, perché forse hanno trovato l'accordo e quindi andranno in via insieme.
2: Dani, cosa dici sul discorso tattico?
1: Allora, faccio un preambolo. Tedesco è molto fluido come modulo, nel senso lui stacca molto, come quando non ha la palla da quando ha la palla, quindi si muovono tanto. L'idea del 3-4-2-1 io credo che è un'idea che lui in testa ce l'abbia, perché è un modulo che lui ha fatto tanto e che gli ha dato anche tante soddisfazioni, perché il modulo con cui ha fatto lo strepitoso anno di Gelsenkirchen allo Schalke e anche all'Ipsia. Detto ciò, credo che ad oggi ancora non lo può fare, sicuramente se arriva Teat secondo me può incominciare a pensarci. Detto il fatto che è un modulo che probabilmente mette più in difficoltà Orsolini degli altri del reparto offensivo.
0: No, assolutamente. Pensiero Monte? Sì. Tu la vedi anche meglio di noi a volte.
2: Per vedere certe cose forse la vedete meglio voi. Però.
0: Lui sì, Dani sì, perché è anche più in alto, quindi vede anche forse le famose linee di difensori.
2: Pensavo di Nazca.
0: No.
2: No.
0: Sul tubo là non so cosa fanno.
2: Non è da capire, ragazzi, io ti dico, sono sincero, vedi una partita, fai fatica a capire qualcosa, bisogna guardarne un po', e poi dopo secondo me lui è uno di quelli, come giustamente dice Dani, fluido nel modulo e si adatta anche molto agli altri, oltretutto
0: ancora presto
2: in fase difensiva, per cui è presto per fare questo discorso, ecco tutto qua. Poi secondo me il ragionamento ci stava, di quello, cioè quello che ha fatto il ragazzo che ha scritto, secondo me non ha scritto una cavolata, anzi.
0: Allora, abbiamo un messaggio prima
1: e soprattutto soprattutto aggiungerei che bisogna capire martedì alle 21 qual è la rosa del Bologna.
0: tra le... ecco, allora adesso cambiamo un attimo prima di andare in pausa. Credo che i tifosi del Bologna ci stiano virtusizzando semplicemente perché non esiste un'altra squadra di basket in città. No, non è vero. Allora, vero, io che sono virtusino posso dirlo e prendere in giro i Fortitudini, ma il resto d'Italia non può farlo perché non abitano a Basket City. Finito. Io posso dire che non esiste un'altra squadra, non ho cugini. Gli altri in Italia no, giusto Monte?
2: Corretto.
0: Crede che la sconfitta di Bergamo lunedì possa mettere in discussione il mister? Direi di no. Bomber cosa deve fare? Pogacar per non vincere la Vuelta?
2: Non andarci.
0: Si ritira e poi dopo i cori. A proposito di questo, ragazzi, io non voglio tirargliela, però...
2: Ostia.
0: Molto probabilmente in Italia, qui c'è un po' di brividi.
2: Siamo buono.
0: Lorenzo Fine, vincitore del Giro d'Italia Giovani e vincitore del Tour de l'Avenir, che è il Tour de France, con distacchi che pare siano come quel signore che abbiamo appena detto. Quindi tra Six Sass e Fine, fra... Dunque lui smette nel 31, ha detto Pogacar, quindi almeno finché non vince 8 tour, dopodiché questi due ragazzi può darsi che ci possano dare soddisfazioni, perché finché non vince 8 tour questo non è... No, questo è, ragazzi, avanti, questo è, siamo fortunati.
2: Beh, hai visto anche Pantani.
0: Ho visto Pantani, però siamo fortunati.
2: Hai visto Pogacar,
0: Pogacar è tanta roba, ragazzi. Pubblicità.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
10: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
9: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
10: Info su csavic.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: E rieccoci di nuovo qua, siamo di nuovo qui, sempre in attesa che il buon Andy prenda possesso del suo...
1: Sta facendo il bagnetto.
0: Sulla battigia, sulla battigia di
1: come,
0: poeta.
1: Come i bimbi.
0: E poi dopo che lo attendiamo qui. Allora, Dani, ci sei?
2: Eccomi.
0: Molto bene, molto bene. Ci arriva un messaggio a noi molto caro e noi lo ripetiamo perché comunque l'aveva detto sabato scorso il buon Andy. Ciao Bomber, ora ero in vacanza la prima, mi spieghi il tema birra che sono molto sensibile? Grazie. E allora, la birra c'è un piccolo problema, la birra è rimasta a 6 euro e però da 0,4, prima era 0,5, è passata a 0,4, adesso a 0,3. E non è che ti stiano dando dell'Ichnusa non filtrata che costava 4 euro, ora ricordate.
1: Ne abbiamo bevuta qualche.
0: No.
1: Ho finito i soldi in contanti. Ne avevo.
0: Però Cagliari, per sono. Dire, però non è che ti hanno dato una birra un po' così. E insomma, diceva, non siamo da spolpare, ragazzi, veniamoci incontro.
1: Ti ricordi a Cagliari che ho rovesciato in testa quella signora?
0: Sì. Sì,
1: mamma mia.
0: A Verona Paulaner 4 euro, perfetto. E quindi non, cioè, chiediamo di, insomma, ragazzi,
1: non siamo
0: proprio gli ultimi arrivati, se andiamo in giro per l'Italia e veniamo, cioè, vediamo le altre situazioni, insomma, cerchiamo di capire che non va bene così.
1: Ci sono a 0,3,
0: 0,3, 6 euro.
1: Veramente poco.
0: Cioè, non.
1: Sparti sì. Scherzi. Cioè, nel senso, tanto. Nel senso, una 0,3 a 6 euro è tanto.
0: Sì, sì. Allora, ciao, tu fissi il prezzo, lo vale 50, lo vuoi. Bisogna che tu me li dia, altrimenti resti qui e riga. La birra allo stadio ci colizziamo tutti. Nessuno acquista birra alla quarta partita. Rivedono le loro decisioni. Ciao, Davide. Vediamoci incontro.
1: No, ne bevi molte prima fuori.
0: Da Marco, da così Marco. Compro lo zainetto. No, scherzo, frasca, Marco. Scherzo.
1: Perché... La solita marchetta. Ciao, Marco. Marco. Al fratello quando apre.
0: Sì.
1: Dai che ci siamo quasi.
0: Dai, non si può dire,
1: si può dire.
0: Ma avete detto che non si può dire niente e taesi così, ma insomma, non so come fate tutta questa pazienza quando arrivano certi messaggi, ma guarda,
1: ma ci stanno,
0: esistono
1: i messaggi,
0: esiste il fuori onda, esistono anche le chat private dopo, ma e ci sono certe robe, però non è... Buongiorno ragazzi, lunedì fa tre gol Raspadori, un saluto da Gabri e dai fratelli di Leffe.
1: A proposito
0: oh, che mancava da un po'. Ciao a tutti ragazzi, dopo il solito Forza Bologna non posso mancare dal mio motto anche dopo il passaggio al Venezia. Forza Montipò.
1: Però è seconda Venezia Montipò, no Dani?
2: Sì, perché gioca Stankovic.
1: Ok.
0: Gioca Stankovic, non gioca lui?
1: Ieri sera ha giocato Stankovic, per quello ti dico, visto un po'.
2: No, gioca Stankovic. Anzi, ha appena rinnovato fino al 2030-31.
0: No, non pensiamo. Arriva un altro messaggio dalla Fede. Buongiorno ragazzi belli, non so voi, ma con tutti questi acquisti di ieri a me è venuta l'emicrania. Bentornata da Arthur, che oltretutto si chiama come il mio figliolo. E lunedì, che dire, la Dea farà vedere a Raw cosa potrebbe perdersi con una performance da 5-0 Forza Bologna. 5 sono un po' troppi. Adesso vediamo un po', non
1: è... 6.
2: Per me 2 sono troppi.
0: Sì, no, ma vabbè, adesso tornando al discorso della Lazio, dai la possibilità, che poi oltretutto sbaglia, che è Eghem e lui la Zuzi, uno rimane fermo come un birillo, l'altro
1: sbaglia,
0: non segue.
1: Ma Eghem non sbaglia, secondo me.
0: Poi la Zuzi non segue Frattesi, che fa gol.
1: Fa una bella giocata, dai.
0: Sì, sì, no, però sai, sembra. Allora, la grande giocata fa sì che sembrano veramente fermi.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo
1: però,
0: così. Però
1: Ellano non può coprire, non può arrivarci.
0: No.
1: Eghem, giustamente, se però lo fa girare e tira di ad, a Eghem cosa gli dici? Quindi, secondo me, Eghem fa il suo, cioè, obiettivamente. Sbaglia, è la Zuzzi che non segue Frattesi. Perché sì. Frattesi è suo, da una rimessa laterale, per cui, ragazzi.
0: Vocale.
3: Ciao ragazzi, grazie della compagnia, sabato mattina come al solito. E riguardo a Zirkzee, sì, Zirkzee che va alla Fiorentina è una botta allo stomaco, però posso dire una cosa, è tanto l'amore che ho per questo giocatore che a me pensare di rivederlo giocare nel nostro campionato mi riempie il cuore. Poi Fiorentina in B e Zirkzee 20 gol. Non contro di noi, sarebbe meraviglioso. E poi super cabala nella cabala, ovviamente il Bologna prende un paio di gol a Bergamo, doppietta di Jonathan Rowe. Ciao ragazzi, Alex.
1: No. Ma anche se hai ragione,
0: prendo manca anche l'acqua santa.
1: No, prendo anche un gol, guarda, nel caso che va giù. Prendo anche un gol, guarda. Comunque.
0: Oh, qui buon Simone elettricista ci manda una foto della Guinness Bomber mentre disquisite di quisquiglie e bavose, perché anche lui è uno di quelli
1: della mia parte.
0: Sì, sì, il basket minore. Ti mando una rabbina che è meglio del ritorno del buon teatro, tanta roba. Poi ovviamente faccio i miei più sinceri complimenti alla Bergamasca che lunedì con una doppietta del nuovo acquisto sconosciuto a queste latitudini, pare si chiami Rowe, asfalterà la malcapitata compagine Cinea. E poi diciamo che dice un coro che quando entrano i tifosi del Bologna salutiamo tutto lo stadio con una parte
1: con amore,
0: con amore, con amore, con tanto sentimento, e ci chiedono ma l'albergo di Carlo Forni Porcede che fine ha fatto?
1: Ma ragazzi, ma veramente ogni tanto serio anche quello, anche quello. Però io poi subito metto un nord, ricordatevelo sempre. Saluti da?
0: Da
1: e la Funisi.
0: E la Funisi e Claudio e la Michi, che Claudio non metti il risultato, il fisso, si vede che sei in trasferta. Luigi da Palermo, grande, clamorosa Bergamo, le squadre sono sotto il tunnel pronte a entrare in campo, arriva notizia che Rowe passa all'Atalanta, si cambia subito la maglietta e segna una tripletta ma si scopre che per un cavillo burocratico il trasferimento non è valido e l'Atalanta perde a tavolino. Cioè, ragazzi, è più complicato di così.
2: Diciamo questo: una cosa che secondo me è certa è che nel caso in cui Rowe andasse a Bergamo, è una cosa che non si fa prima di lunedì sera.
0: No, però una cosa così è meno contorto, cioè di Rovo.
2: Sarebbe bellissimo, però.
0: Proprio veramente. Con Sartori che salta su e dice: Ale, ti sta bene? Cioè, buongiorno, visto che se uno critica diventa sempre tu non eri all'effe, quindi stai zitto. No, io ti ho detto creva il cuore, che è diverso, creva il cuore, che è ancora peggio. Secondo me è peggio che l'effe, ricordatevelo. Però si può dire almeno che non si capisce la logica di certe scelte. Non sono contro il ragazzo preso dalla Stella Rossa, ma la domanda è: che cosa ce ne facciamo? Non era meglio dirottare quei soldi sul centrocampista, contando che siamo molto scarsi in quel reparto?
1: C'è
0: ma non resta,
1: ma c'è un'area tecnica. Vi voglio bene, ragazzi, però come dico sempre, se vanno bene quando ci prendono, vanno bene anche quando secondo noi non ci prendono.
0: È come quando ho detto 60 più carne secchi, poi te lo lasci un attimo in prestito.
1: Cioè, non lo sai, l'hai preso perché magari vedi qualcosa per il futuro. Cioè.
0: Ah, lì vedremo.
2: Ma sì. Aggiungo una cosa: che probabilmente molte volte. Si pensa troppo al presente e non a quello che succederà negli anni dopo. Queste operazioni sono anche fatte perché più giocatori hai sotto controllo, più hai l'opportunità, uno, di avere giocatori fruibili e pronti nel caso li identifichi come necessari, come pronti per restare nel Bologna, oppure generano valore. È un discorso aziendale, non è solo legato al campo in questo momento. Perché se questo ragazzo lo paghi, se l'hai pagato 6 milioni e quest'anno va in prestito e fa 20 gol, può essere che l'anno prossimo il Bologna decida anche di venderlo.
1: Ah, prendere
2: è un, è un sistema, è un sistema che fa l'Atalanta, è un sistema che fanno soprattutto le squadre inglesi, che comprano, comprano e comprano per generare valore e far muovere i giocatori.
1: Prendi l'esempio di Palestra, al netto che venga dal settore giovanile, fa un anno a Cagliari, non passa neanche dall'Atalanta e va in Inghilterra. Prende un giocatore che secondo me se l'hanno preso, lo reputano un giocatore. Comunque questa stagione alla Stella Rossa ha fatto molto bene, e anche quella prima, ok? Anche perché ho letto qualcuno che sorrideva del fatto che avesse giocato nella Vispesaro da ragazzino. Io vorrei ricordare a qualcuno di andare a vedere la carriera di Bruno Fernandez. Così, se vi dice niente.
2: Novara, Sampdoria. Poi ce n'è un'altra squadra in Italia.
0: Ne volete uno che è passato da queste parti e non poi, ha toccato il rosso-blu?
1: E poi dopo, ragazzi, fa il capitano
2: massimo
0: di Natale.
1: Totò, è vero.
0: Di Natale, passato da queste parti.
2: No, adesso io non vorrei sbagliare.
1: Totò a Mezzolara.
0: No.
2: C'è anche.
1: Totò a Mezzolara.
2: Sì, no, Iperzola. No,
1: Iperzola.
2: Iperzola.
1: Iperzola.
2: Iperzola.
1: Cioè, quindi, ragazzi,
2: e se non sbaglio, anche Patrick Evra. Anche Patrick Evra ha giocato in Serie D, secondo me.
1: Ha giocato? No, sì, in Lombardia, in Lombardia credo.
2: In Lombardia. Sì, da qualche parte.
1: In Lombardia.
0: Vi faccio una domanda che racchiude due messaggi che ci sono arrivati e lo butto dentro in uno unico. Ciao ragazzi, ma siamo sicuri che dietro a Oro non ci sia un inglese? Previo Atalanta, passando dall'Atalanta.
1: Se c'è l'inglese diventa difficile.
2: Se c'è un inglese mi sfrego le mani.
0: Però dovrebbe già essere lì.
2: Si poteva pensare all'Aston Villa perché Rafa Leão va al Galatasaray, ma ieri sera in tarda serata l'Aston Villa ha chiuso per Mbaye del Paris Saint-Germain.
1: Ha giocato nel Marsala, Evra, non in Lombardia.
2: È Marsala. Però comunque
0: un po' di spirito su.
2: Parliamo di un giocatore che insomma due cose le ha vinte nella sua carriera, eh?
1: Vabbè,
2: un paio.
1: Ci fa notare che ha giocato anche a Venezia, invece ragazzi, che abbiamo preso Marroncino. Cioè ragazzi, i giocatori crescono, cambiano, migliorano, cioè non è mica facile giocare a pallone se non sei un fenomeno, ed è difficile anche per i fenomeni ogni tanto venire fuori.
0: Cioè, beh, quello è fuori discussione.
1: Ci vuole del tempo, il posto giusto, ci sono tante cose che fanno, e Dani lo può dire, la differenza per diventare, e tanta fortuna anche ci vuole.
0: Cioè,
2: ma sì, ma ci sono tanti esempi lampanti, basta guardare Thierry Henry, la Juve sembrava uno che non potesse giocare a pallone, poi va all'Arsenal
1: e diventa auguri. Thierry Henry.
2: E auguri.
1: Lo ricorda anche la nazionale italiana?
0: Sì, me la ricordo anch'io quella lì.
1: Vabbè, l'aveva messa a fare il terzino, ragazzi. Sembrava Donadoni con Orsolini. Faceva il terzino della Juve.
0: Non aveva visto giusto.
2: Orsolini l'ho visto fare anche la mezzala nel 3-5-2, mi sembra. No, nel 4-3-3, nel 3-5-2 con Inzaghi. Mezzala nel 3-5-2.
1: Cioè, faceva mezzala, io ho detto, le può far tante, ma la mezzala.
0: No, assolutamente no. Allora, ho un vocale del mio presidente Liliano di Lullo Bai, che oltretutto mi dice.

0: già praticamente fatta.
1: Così?
2: Beh sì, beh, non è,
1: coltellate, coltellate la mattina.
3: Ma mancano però le valigie che vanno sul pullman del Bologna.
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. È famosa la maglia.
1: Leggi quella, leggi quella lì. No, ma va benissimo.
2: No, ma va benissimo, anche perché la prossima estate con chi lo finanzi il mercato? Facciamo una colletta?
1: Ma che problema ti può...
2: Ma no, ma ragazzi, ma non è... Cioè, ma perché? Cioè, scusami, aspetta, lo tieni aspetta, il prossimo no, anno? Ma se lo tieni il prossimo anno lo dai via 80 milioni, che cosa fai? Così ho detto una cavolata.
1: Agosto, stiamo parlando... E non è ancora finito il mercato del 2027.
2: Stiamo già parlando...
1: Stiamo parlando di come finanziamo il mercato del 27. Stiamo mica bene, ragazzi, bene a tutti, però... Socia, ragazzi, se arrivi a male, movacche.
2: A proposito di scusate, ma ho letto stamattina che Zirze non va più alla Viola. Io, per non saperne leggere né scrivere, lunedì vado a Bergamo, così Ro lo vedo con qualsiasi maglia, Andrea.
1: E poi pensiero di tutte quelle... No, potremmo anche... se non lo vediamo è un problema.
2: Cioè, non lo vediamo in nessuna parte, perché vuol dire che è andato in Premier.
1: No, vuol dire che è andato. Se non lo vediamo, vuol dire che è andato, che sia Premier o Bergamo.
2: Ah beh, c'è poco da fare. Siamo già in pubblicità, un minuto, allora ho un altro messaggio qua, lo andiamo a prendere. Ciao Bomber, dove hai messo Andy? Lunedì spero in un pareggio, se Rovo rimane e si comporta come Kenny, gli farei delle multe. Stefano da Imola. Io delle multe no, lo metto in tribuna. Andy, stiamo aspettando che entri e prenda possesso del suo ombrellone in spiaggia a Poetto.
1: Io non penso che lui si comporti come Kenny, se no. Non l'ha fatto fino adesso, no. Non penso che lo faccia oggi. Cioè, mi sembra un bravo ragazzo, ma
2: ho avuto la possibilità.
3: Oppure fa arrivare, oppure c'è anche la possibilità che faccia arrivare un certificato medico come quello di Julian Alvarez.
2: Guarda, io vi dico la verità,
1: quella di Alvarez è veramente brutta.
2: Fortuna o sfortuna, io ho avuto la possibilità di qualcuno di conoscere, perché arrivano da me, cioè ogni tanto qualcuno si presenta lì in Comet, posso dirlo, lì di fronte a Casteldebole, a prendere della roba, del materiale elettrico, e non mi ha dato l'impressione di essere qualcuno che possa mandare un certificato medico, vi dico la verità.
1: No, ma mi sembra un bravo cinno. Poi
2: si è presentato quando ancora doveva parlare inglese, quindi ho detto di non ascoltare dei miei colleghi che erano milanisti, di fare delle chiacchiere. A proposito di milanisti, Scarce mi dice che siamo da pubblicità. Sì. Pubblicità.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
5: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
4: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
5: Info su csavic.it.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per

0: la scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.

0: eccoci di nuovo qua, rientriamo con un messaggio che parliamo anche un po' di pubblico, di quello che è stato la prima partita del Bologna. Come avete percepito il clima del pubblico del Dall'Ara lunedì? Per me molta gente, ma poco carica. La prima di campionato bisognerebbe essere più infogliati per i nostri colori. E Mangulà non sarebbe comunque un buon rimpiazzo per Rowe se ci danno 40 milioni? Ah, 40 milioni? No! 40 milioni no, se ne parla da 60 in contanti in su. Giusto? Giusto. Io non so cosa stia facendo. Dani, ci sei?
1: No, stavo riflettendo. 60 sono tanti.
0: 60 più carne secche. Aspetta, non è finita la mia. 60. Tu vieni a bussare anche di notte, perché quando ci dicono le altre botteghe sono tutte care, quella bottega là è cara. No, è che il Bologna diventi caro anche il Bologna. 60 più carne secchi non ti va bene. Via, finito. Basta.
1: Finito. No, è vero che secondo me 40 sono pochi. Però sul profilo di Mbangula devo dire che ci sta.
0: Ci sta. Come... Torniamo alla prima parte del messaggio. Come hai visto il pubblico? Te da un pelo più in alto e poi scendo anche dal monte.
1: Ma guarda, il pubblico secondo me lo doccolo duro e poi sempre la prima. Quindi anche... più a salutare tutte le persone che non vedevi da tanto che il resto, capire che si ritorna alla vita normale. Però credo che la risposta sia stata buona, come al solito. Il pubblico di Bologna non manca mai, dai, diciamocela tutta.
0: Monte, te dalla tua posizione.
2: La risposta buona è bel dire, bel loro. Obiettivamente, perché erano in tanti, erano belli, cioè è stato, era anche più difficile perché comunque quando c'hai
0: colpa di Baschieri
2: quando c'hai 2.400-2.500 tifosi ospiti carichi per tutte le vicissitudini che sappiamo legate al discorso Lazio tifosi, Lotito eccetera, è anche un po' più difficile. Per come giustamente dice Dani, è la prima, salutare, l'orario, dai, ci sono tante tante cose. Sì. Si può fare sempre di meglio.
0: Sì, si può, diciamo che eravamo ancora in un attimo in fase di rodaggio anche noi altri. Steve da Londra, dai, meno discorsi, più Macumbe che doppietta di Rowe, chiaramente per la Dea. Speriamo almeno di vedere qualche idea di gioco. Non si è ancora vista, secondo voi, qualche idea di gioco? Monte, oddio. Parti prima pur te.
2: Ni. Qualcosa, però ripeto, sicuramente è un gioco diverso da quello che hai visto da italiano. Questa è la cosa che hai visto. È un gioco che forse è più simile come ripartenza a quello di e compattezza della parte difensiva a quello dello stranino. Però ci vorrà un po' per capirlo, ecco, per vederlo, anche per vedere come gioca, perché ripeto, una partita non fa testo.
0: Dani?
1: Ma io credo che l'idea che c'è in testa lui è molto simile a quella che ho visto ieri sera fare dal Milan, di Amorim, ossia palleggio e verticalizzazione subito sull'attaccante per aprire gli spazi. Quello è un po' il mantra che ho notato da Tedesco con la Lazio, al netto che molte volte quella palla lì faceva fatica ad arrivare o arrivava piano. Lì in Bologna deve migliorare tanto e soprattutto dobbiamo migliorare nel coinvolgere gli esterni, perché con la Lazio secondo me abbiamo coinvolto tanto Cambiaghi, e mentre Orso soprattutto nel primo tempo penso che abbia toccato 3 palloni.
0: Andiamo con un vocale.
3: Ciao ragazzi, io penso che il Bologna deve tener conto dei 20.000 abbonati a scatola chiusa anche quest'anno, considerando che non siamo neanche qualificati in Coppa, quindi certe situazioni dovrebbero evitarle, anche perché non dico che siamo diventati snob per quanto riguarda il campionato o per quanto riguarda il Bologna come tifo, ma più che altro cercare anche un attimo di fare quadrato su quello che potrebbe essere anche le velleità della città stessa, perché dopo una Coppa Italia, quantomeno una qualificazione l'anno scorso alla Coppa UEFA, da quest'anno era la portata di tutti. Comunque aspettiamo e valutiamo. Ciao ragazzi, forza Bologna.
2: Vabbè, quello che è successo l'anno scorso.
0: Parti tu giustamente.
2: Quello che è successo l'anno scorso, secondo me, non è imputabile. Vabbè, poi dopo uno ti attacca e ti dice che non hai fatto il mercato giusto a gennaio. Cioè, secondo me, io non conosco una società che non voglia ambire, se può, a una Coppa Europea. Io dico questo, ok? Sinceramente. Perché comunque, pochi o tanti ti porta dei soldi in più e sappiamo benissimo quanto bisogno c'è per sostenere il calcio in Italia, ok? Questa è la base del discorso. Sul discorso degli abbonati scatola chiusa, in parte ha ragione. Non posso dirti no, perché comunque se partiamo dall'assioma che due cessioni sono necessarie per il bilancio e l'accettano tutti, capisco che lui dica facciamo l'abbonamento a scatola chiusa, però quando mi arrivi a fine agosto la situazione di Rowe si è un po'. Fa una parte faccia fatica, se non tutta, a digerirla. E io questo discorso, secondo me, lo capisco. Poi però c'è il calcio, c'è la realtà, ci sono delle variabili che possono nascere per mille motivi, magari anche non soltanto economici, all'interno di una situazione di una squadra o altro, ok? Della persona, del ragazzo, dei suoi procuratori che vedono la possibilità di incassare molti soldi, perché ricordiamoci sempre che in questo sport, ahimè, c'è una variabile procuratori che molte volte è una variabile impazzita che rovina diciamo la tranquillità delle squadre. Succede a Bologna, ma succede avete visto lo stesso a Firenze, ma succede, cosa avete visto, come giustamente diceva il bomber prima, Julian Alvarez con l'Atletico Madrid. Quindi, cioè, è una situazione veramente paradossale. Per cui io credo che Bologna stia cercando di tenere, anche per questo discorso, Rowe, perché è un segnale importante che dai sia come società ai ragazzi che giocano, ok, sia al tuo pubblico, perché gli dici, oh, sono qua, ci fanno delle offerte importanti. Poi però arriva un certo punto che se l'offerta è di quella a cui non puoi dire di no, tipo quella del bomber, io, a parte gli scherzi, diventa difficile, anche perché poi dopo, ripeto, bisogna vedere dall'altra parte come si comportano i ragazzi. Se il ragazzo si comporta bene, secondo me rimane a Bologna.
0: Io per me 60 più carne secchi può andare.
2: Cioè, se il ragazzo non punta i piedi, secondo me Bologna lo tiene indipendentemente dall'offerta. Spero di aver ragione.
0: Dani, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma io, sull'anno scorso, io l'ho sempre detto, secondo me l'anno scorso, al netto del periodo nero in campionato, il Bologna sbaglia una partita che è il quarto di finale con la Lazio in Coppa Italia. È quella. Poi per quello che riguarda gli abbonati, io non sono proprio d'accordo col Monte, nel senso che uno può decidere anche di non abbonarsi. Cioè non c'è la prescrizione del medico.
2: No, io ti dico,
1: se uno non è d'accordo non si abbona.
2: Ti ho detto un'altra cosa.
0: No, perché comunque lui diceva che era scatola chiusa, perché tu comunque fai l'abbonamento, che non hai ancora un'idea di squadra, non hai ancora un'identità, perché comunque effettivamente il mercato, che dovrebbe smettere di essere una cosa del genere, esatto. Perché il mercato va fatto prima degli abbonati, va chiuso in 20 giorni, intanto dura 20 giorni, non è un problema, a luglio le squadre si devono presentare tutti nel ritiro collegiale, come dicevano una volta, già fatte, e tu devi dare l'assenso o il dissenso alla tua società, se ha lavorato bene o no, dargli fiducia con una squadra già fatta, nel senso che lui dice facciamo l'abbonamento, ma noi facciamo l'abbonamento a prescindere, a noi ci piace andare allo stadio e tutto un altro paio di maniche. Però c'è anche chi dice vabbè, io ho fatto un abbonamento e poi dopo questo mi vende in tutti, io che cosa vado a vedere?
2: Cioè,
0: il senso è quello.
2: Può valere per noi, ok? Noi lo facciamo, punto, fine, basta, il discorso è quello. Però capisco, Dani, se uno ti dice io faccio l'abbonamento perché voglio vedere un certo tipo di giocatore perché mi piace, io non gli posso dire che ha torto, capito? Cioè, comunque l'abbonamento,
1: no, però gli posso dire che
2: tu l'abbonamento quando l'hai rinnovato l'abbonamento te?
1: Io, dopo 3 o 4 giorni dall'apertura.
2: No, nel senso, abbiamo fatto a luglio. Cos'era? Giugno? Non lo
1: sì.
2: So, giugno.
1: Primi di luglio.
2: Era questo il discorso. Quindi, se tu lo fai in un certo modo, io sono d'accordo che per me puoi venderli anche tutti, che per me io l'abbonamento lo faccio uguale.
0: E sentite sottofondo un po' di vento. Indovinate chi è arrivato?
4: E anche un po' di musica, perché c'è l'acqua gin alle 11.
2: Hai fatto il bagnetto?
4: Che io. Sì, ho provato, sono ancora umidizio, moglio.
0: Oh. Ciao Andy.
1: Ciao ragazzi, ben trovato. È iniziata l'acqua gym e Andy giustamente si è messo al bar.
0: Sì, sì,
4: cioè,
0: sì.
4: Ma è quella la mia posizione. Ieri sera sono arrivato a Cagliari, pronti via, subito ho mandato il saluto Urbi e Torbi con una Guinness di benvenuto.
2: Avremmo preferito vedere il nostro Porceddu, però.
0: Sì, sì.
4: Ascolta. Però a luna di notte, no, luna e mezza, così è difficile trovarlo.
0: Hai già fatto firmare a dopo? O a dopo lo fai firmare?
4: Ma questa per secondo me è un'ottima notizia, perché è un giocatore che a parte le gag sul cognome, ma è un giocatore che a me piace molto come centrocampista. Spero di portarlo indietro con Ryanair con me.
1: Sarà un po' stretto, però va bene.
4: Anche ma sì, dai, poi alla fine. Anche ma lui... non è grossissimo, eh. No, è un medio fisico,
2: è un peso vero,
0: una media.
4: Sì. Esatto. No, però insomma, diciamo che è un prospetto interessante, comunque un giocatore interessante. Prospetto non perché ormai non è più da prospetto, però sarebbe un buon acquisto. Sono contento che sia tornato la Maria Rosa, questo mi fa enormemente piacere, e poi vediamo cosa succede da qui alla fine del mercato.
0: No, assolutamente. Ci dicono come contropartita dall'Atalanta chi prendereste? Lo devo ripetere io?
2: Ma io ne prenderei un altro, però.
0: Io 60 più carne secchi, ve lo ripeto.
2: Io Samardžić.
0: No, io 60 più carne secchi.
1: Io prendo Mario Pasalic.
2: Va bene anche Mario Pasalic, Samardžić va bene.
0: Andy?
4: No, a me va bene chiunque. Ma basta che mi porti a casa carne secchi, che mi piace molto come portiere, e Samardžić sì, un altro che mi piace molto, e se ti devo dire io anche lo stadio porterei a casa.
0: Vabbè, la maglia gliela lasciamo perché i colori non sono i nostri, per il resto effettivamente lo stadio
2: stadio bello davvero.
0: Sì, lo stadio non è, c'è poco da fare. Ragazzi,
4: vedi, una volta ci avremmo fatto la bava ai giocatori, a tutto quanto, adesso gli invidi lo stadio. Secondo me è un segno positivo questo. Sì, è cambiato molto.
2: È cambiato un bel po', ragazzi.
0: Lo stadio l'hanno fatto veramente.
2: Non ha cambiato un po' il nostro paradigma.
0: No, beh, lo step è nostro, beh, ragazzi, c'è poco da fare. Poi un anno c'era un messaggio prima che non è, magari
4: anche
0: dopo
4: qualche tifoso cambierei.
0: C'era un messaggio prima che diceva: ma abituati ad andare sempre in coppa, non andarci un anno. Beh, insomma, per il conto corrente, insomma, non fa neanche poi schifo, perché comunque complimenti a te. Adesso magari dopo lo vado a riprendere, a meno che non sia Marco della Frasca, che allora capisco queste cose qua. Ma
4: che salutiamo
0: Marchino, sì, sì, l'uomo che gira con più bauli per le trasferte.
4: Esatto. Un uomo, un baule.
0: Il monte non esce vivo da qua. Se lo ritrova qua sotto, se lo ritrova direttamente. Ma Marco, cioè, tu ci conosci, noi non diremo mai una roba del genere, la nostra spontanea volontà, noi siamo minacciati dal monte, è lui che ci dice di dirlo. Puoi crederci.
4: Aspetta che guardo se ho il resto di 28 euro della banconota di 30 che...
0: Allora ragazzi, diamo tempo ai giocatori e allenatori, non scordiamo le tre grandi.
4: Non c'era la pubblicità?
0: No, ancora no, la pubblicità no, ancora no.
4: Ancora no.
0: Ancora no. Ragazzi, diamo tempo ai giocatori e allenatori, non scordiamoci le tre grandi parate del portiere della Lazio. Loro hanno fatto poco e niente. Detto questo, Dobby che Piccoli appena ripresi faranno la differenza. Motta, Italiano, Castro, Zirze e Calafiori sono partiti lenti, sarà un gran Bologna. Quinto sesto posto, Marchino dice.
2: Bravo.
4: Marchino è uno di quelli che non scambierei con qualcuno di altro squadra. Anzi, se vuol venire in trasferta con noi, dopo gli mandiamo il numero.
0: Bene, bene, ottimo, assolutamente. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sono Mircone e volevo farvi una domanda. Ma secondo voi è meglio avere un presidente plumone che segue le regole, un presidente che imbarba le regole finanziarie, paga una multa con il risultato, a parer mio, mio di falsare il campionato, falsare il calcio in testa come sport di competizione sana. O magari sono un romantico? Secondo me è la seconda.
4: Ah, ok.
2: Le regole lo permettono.
4: Sì, sì.
2: È incredibile, però.
4: Io preferisco il presidente che ho, sinceramente. Fine.
0: Dani?
4: Magari si migliora un po' le birre allo stadio, e meglio.
0: Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato.
4: Sì, guarda, non vi ho sentito, ma.
1: Onestamente non so rispondere a questa domanda. Perché purtroppo teoricamente la risposta è quella che dice Andy, è il primo, nel senso qualcuno che sta alle regole.
4: Io preferisco
1: il mio, sono d'accordo con te. Poi è vero che c'è il risultato sportivo e...
4: Guardate,
1: il meccanismo che è sbagliato.
4: Posso fare un piccolo intervento deontologico?
0: Sì.
4: Perché la deontologia è molto importante in qualsiasi cosa si faccia, che può essere un modo di intendere le regole, le norme, un modo di comportamento. Quando collimano tutte e due, norme e comportamento, tu hai già fatto, il nostro sta attento alle norme, sta attento al comportamento, c'è qualcosina da migliorare nel rapporto con l'uso dello stadio, l'abbiamo già detto più e più volte, ma io mi tengo sempre e comunque il mio, perché è molto attento alla deontologia, è molto attento al modo di comportarsi all'interno del mondo calcio, che non è un mondo fatto di persone molte volte oneste.
0: Allora, leggo un messaggio e poi andiamo dopo questo messaggio in pubblicità, perché così dopo...
2: Io dopo questo messaggio vado via.
0: No, no, te resti qua.
2: No, devo andare via.
0: Se non arrivi a prima, arrivi a dopo. Lunedì trasferta, solo per Rocco che segna, Matteo. Pubblicità.
5: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
6: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Bologna 1.
11: Sono le 10:59.
12: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
17: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
17: Info su csavic.it.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Ed eccoci qua, rientriamo con un messaggio prima di riprendere. L'aspetta bomber di Andy, il lancio della pubblicità è stato fantastico, la voglio come suoneria. Lo vuoi ridire, Andy?
4: Aspetta bomber, no, per tanto non serve, quindi no, volevo salutare perché io riprendo il mio cammino di media età, di mezza età, da prepensionamento qui con l'acqua gym, ecco.
1: No, però ho una domanda da farti, molto importante. Dimmi. Cosa mangi stasera?
4: Dimmi. Allora, stasera molto probabilmente andiamo sul menù di terra qua del posto. Quindi sì, molto probabilmente il porcello, se no insomma quello che c'è. Perché tanto qua come caschi, tipo da noi caschi bene.
1: Bene.
0: No, assolutamente. E quindi ci lasci anche te?
4: Io vi lascio, saluto tutti, forza Bologna per lunedì e mi raccomando, portate a casa i 3 punti, è la cosa importante.
0: Che saremo su anche nel prepartita con quello che ci sta abbandonando anche in questo momento.
2: Vi saluto anch'io che vado a dare il calcio che preferisco, cioè quello giovanile.
4: Quello giovanile, grandissimo.
0: Prima di mandarvi via volevo leggervi questo messaggio che avevo già anticipato il giorno stesso che mi è successo a Andy. Ho incontrato il bomber a Pozza di Fasse per fare simpaticone, gli ho detto: oh, segna Frattesi, carta macumba, se mi facevi assi miei era meglio, sì. Un salutone Ale. È vero, però. Mi fa tripletta, dico, io sono rimasto un attimo basito, cavolo, ho fatto gol Frattesi.
2: Vabbè. Ciao Andy, ciao.
4: Succede, a dirle succede. Ciao, sì, Monte.
1: Sì. Ciao Monte,
4: grazie bomber, mille.
0: Vai Andy.
4: Io vi saluto, un saluto anche. C'è il regista, è tornato. Sì, ha finito il periodo del sabbatico, quindi un saluto anche allo Scarce.
19: Grazie Andy,
4: e grande. E poi ragazzi, a presto. A presto e forza Bologna per lunedì.
0: Bene,
4: ciao a tutti.
0: A dopo.
1: Ciao Andy.
0: Detta assolutamente così, quindi noi proseguiamo. Io volevo fare una roba che non riesco a fare qui, non ho capito perché si è bloccato. Eccolo qui, caro Scarce. Ci sei?
19: Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la scorsa stagione.
0: E con te e Dani volevo sentire la probabile formazione della partita Bergamasca Calcio contro Bologna Football Club.
19: Bene, Atalanta-Bologna lunedì 31 ore 20:45 a Bergamo. Per completezza diamo anche quella dell'Atalanta, dei padroni di casa. 4-3-3 per Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, Zappacosta, Cossunù, Scalvini e Bernasconi a comporre la difesa, Pasalic, Gaetano ed Ederson a formare il centrocampo, con De Ketelare, Scamacca e Raspadori a comporre il tridente. Vediamo il Bologna di mister tedesco. Potrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm, Helland, Heggem e Miranda in difesa, Moro e Ferguson a centrocampo, Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi alle spalle di Piccoli, formazione prese da Gazzetta.it.
0: Dani?
1: È molto complicato, secondo me mancano 2 giorni, ma secondo me uno è Cambiaghi Ro, perché nel caso in cui il Bologna non ascolta le richieste dell'Atalanta, Ro secondo me va in campo. E sì. Poi per il resto penso che sia quella lì.
0: Io non concordo. Io non concordo, perché adesso ti leggerò anche un altro messaggio. Ma Orso, perché titolare? Berna tutta la vita, Zorteva non pronto, Ferguson cammina, Tedesco svegliarsi. Io ho visto gli esterni migliori, Rowe e Bernardeschi, rispetto a Cambiaghi e Orsolini in questo momento, e andrei in là con questa squadra. Poi è logico che un Rowe nel secondo tempo, se gioca, ti può spaccare la partita.
1: Sì, però vorrei, cioè, su Orsolini faccio fatica anche a esprimere un giudizio, perché la partita è stata negativa. Ma se poi andiamo a vedere i palloni toccati, sono veramente pochi. E io credo che il Bologna, se ha questi esterni, gli esterni devono toccare la palla.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Ma vi ricordate tanti anni fa quel centrale, mi sembra Ilić, che scambiamo per un pullman? Ciao Alex, ci dice. So c'è Ilić, addirittura. Abbiamo tirato fuori un altro giocatore. Mica da niente. Buongiorno, per lunedì sera prevedo 1-1 Atalanta-Bologna. Voleranno questi due, ex Rowe e Piccoli, e una Macumba in chiave di mercato. Saluti Massimo. Rowe e Piccoli.
1: Secondo me Piccoli ha le caratteristiche per dare molto fastidio alla coppia di centrali con Sonu e Scalvini.
0: Dici?
1: Sì, beh, li ho guardati attentamente giovedì sera, e devo dire che difensivamente capisco il motivo per cui Sarri sta cercando di convincere l'Atalanta a fare Romagnoli.
0: Bel giocatore anche quello, un po' particolare, però un bel giocatore. Questo impasse su Rowe comporterà che giocherà un tempo con il Bologna segnando due gol, e la ripresa con la Dea segnandone quattro. Risultato 4-2 per la Dea. Tommy, sei gol è un insomma, non è abbastanza importante. Potrebbe essere che lo staff, per lo staff centrocampista che tutti chiedono, lo abbia già in casa Libra, ci dice Andrea D'Auzano. Dani,
1: allora, io l'ho detto anche ieri con One, se Libra viene considerato potenzialmente un buon giocatore, un giocatore che può dare una mano, se hai necessità di una mezzala con determinate caratteristiche, perché non schierarlo?
0: Ma
1: altrimenti non ha senso tenerlo in rosa, detta come va detto. E se lo ritieni fruibile, lo devi far giocare. Poi sbaglierà, ci sta. Però se guardo, io ho guardato le due partite del Milan, tutte e due in diretta, schiera Cisse davanti, nella prima partita fa gol, ieri non ha fatto nulla di esaltante. Però è un giocatore che ci può stare tranquillamente, fa i suoi errori, fa le sue giocate. Però se si hanno i giovani di qualità, li devi mettere in campo, oppure le devi dare in prestito.
0: Concordo, chi gioca, cioè chi è bravo deve sempre giocare, c'è poco da fare. Abbiamo un vocale.
20: Buongiorno, Mirko da Bologna. Se ti danno 40 milioni, secondo me Joe Saputo lo impacchetta e lo porta lui a Bergamo. Poi per la contestazione, secondo me non ha senso, anche perché il Bologna all'inizio non ti aveva promesso niente. Sì, c'è la politica delle due cessioni importanti, però non è che questo sia un dogma. Quindi, ragazzi, pazienza, al massimo quest'altro anno non si fa l'abbonamento.
0: Ah, Mirko, allora parto io un attimo. Allora, il Bologna non ha promesso, non è vero, perché ha sempre, anche l'anno scorso, detto non promesso, però ha detto che gli sarebbe piaciuto rimanere in ottica europea e in orbita europea per questa cosa. Non ce l'abbiamo fatta per altri motivi, tutto il resto, tutto. 40, io credo che l'Atalanta ci sia già arrivato e ha detto no, giusto Dani?
1: Quello è quello che si vocifera, però togliamo un falso mito, perché adesso il fatto che Saputo ceda perché ha il gusto di cedere. Diciamoci, facciamo l'esempio dell'Atalanta. L'Atalanta quest'estate voleva vendere Ederson, perché l'Atalanta puntava a vendere Ederson per 40-45 milioni allo United. Lo United, dopo le visite, cambia idea. L'Atalanta, per fare mercato, ha dovuto vendere Anor. Perché questi sono i fatti. Quindi tutte le società hanno necessità di vendere. Il Milan vende Leao.
0: È rimasto basito adesso un attimo.
19: No, no, beh, è vero, ha ragione. Io non ho detto niente perché ha ragione. Sono d'accordo, Dani.
1: Ma questo vale anche in Inghilterra, che tutti diciamo che la Premier. Guarda tutte le grandi squadre cedono. C'è il Manchester City, ha venduto Savigny e Marmoush. Mm-hmm. L'Aston Villa praticamente sta vendendo tutta la squadra.
0: Ah, l'Aston Villa ha dato via il portiere, ha dato via il Dibu, ha dato via
19: Consa, il centrale.
1: Consa, Rogers e Watkins.
19: Rogers a 140.
0: Sì, Watkins l'anno scorso respirava, faceva gol, eh? Tanto è vero che comunque ha già preso le prime due partite.
1: Sì, l'Arsenal ha venduto Martinelli.
0: No, ma per carità. No.
1: Quindi tutte le squadre cedono. Questo è. Dopodiché bisogna valutare, secondo me, non la cessione, ma si deve valutare chi arriva.
0: Mm-hmm. Ah, beh, quello.
1: Perché potrebbe essere.
0: È quella lì, eh?
1: Ma una società come il Bologna, ma come la stessa Atalanta, prendono giocatori che possono avere uno sviluppo, non comprano giocatori. Infatti, perché Romagnoli non va a Bergamo? Perché oggi l'Atalanta fare un investimento su un giocatore che ha 35 anni probabilmente non lo ritiene utile, perché ormai tutte le squadre devono spendono, investono su giocatori che potenzialmente possono col futuro migliorarsi, uh-huh, dare upgrade alla squadra in campo, ma allo stesso tempo dare un upgrade a livello della società dal punto di vista economico.
0: No, assolutamente, assolutamente. Abbiamo qualche messaggio, Dani, andiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, il Bologna ha una linea. Saputo una linea, quella di autosostenersi, quindi è inutile che la gente dica di spendere e espandere. Con questa linea lì ci ha portato in Europa, adesso ci sarà un altro ciclo. La gente non si accorge anche che Bologna ha un sacco di spese e sta investendo molto sul settore giovanile, quindi bisogna avere della pazienza. Noi non possiamo fare come le altre squadre, se no facciamo il botto, punto. Con saputo il botto non lo fai, tutto lì.
0: È un discorso vero a metà, giusto spendere, magari investire nel settore giovanile, però in uno sport non c'è da fare, quello che conta non è investire nei giovani, perché comunque è il tuo futuro, però se nell'immediato non hai risultati, lo sport purtroppo conta quello, Dani.
1: Vero, è verissimo quello che dici, e io credo che alla fine Bologna farà una squadra che possa lottare ed ambire per aggregarsi al treno europeo. Detto ce la farà, non ce la farà, questo sappiamo come è molto labile e dipende anche dagli episodi. Poi c'è il rovescio della medaglia, che col modus operandi dell'ultimo anno e mezzo del Bologna potrebbe essere che l'anno prossimo il Bologna possa avere in rosa tre giocatori che hai preso per il settore giovanile, e Libra, adesso il centrocampista che non mi viene il nome, che era anche in ritiro, il centro di mediano, il ghanese, e altri giocatori che ti possono permettere di occupare delle caselle e poter investire su altro e migliorare la squadra. Questo è un processo, però la costruzione di un business come l'Atalanta è stato fatto in questa maniera qua, al netto che ci sono dei giocatori venduti per fior fior di milioni che l'Atalanta non l'hanno mai vista. Palestra, mm-hmm, quello che adesso è al Tottenham,
0: Badori, il Monte dice Badori. L'ammiraglio Badori.
1: C'è Kulusevski, è stato venduto per 45 milioni, l'Atalanta non l'ha mai visto se non nel settore giovanile. Ahmed, mm-hmm, Diallo ha fatto tre partite, penso, in prima squadra, venduto per 50.
0: No, quello.
1: quello aiuta a determinare investimenti di un certo tipo per andare a prendere Scamacca, per andare a prendere Krstovic, per andare a prendere Samardžić, eccetera eccetera eccetera.
0: Arriverà bene il primo settembre che finisce questo calcio mercato, così ce lo leviamo, no, Bomber, come il Natale.
1: Poi Bomber, hai ragione, poi la chiusa del discorso è quella che dici te, ragazzi, quello che sarà fatto in questa sessione di mercato sarà valutato il 5 maggio, 10 maggio, 20 maggio, quando finirà il campionato, e guarderai come sei arrivato. Se sei arrivato 12 è stato fallimentare, se sei arrivato 8 peccato, se arrivi 7 hai fatto un grande mercato.
0: No no, beh, assolutamente logico che investire sui giovani ti porterà in futuro dei grandi risultati, sarà una cosa bellissima se vieni, oppure potrai fare delle plusvalenze e tutto il resto, ma come diceva il grande David Lombardi, se non conta vincere, perché si tiene il punteggio?
1: Non fa una piega,
0: c'è poco da fare, quindi la questione fondamentalmente è questa qua, quindi staremo un attimo a vedere. È logico che non puoi fare il mercato del Real Madrid, non hai l'introito del Real Madrid, non è neanche, chiamiamole agevolazioni, mettiamole tra virgolette, che ha il Real Madrid, che gli hanno imposto anche dei veti a loro e a Barcellona, quindi a un certo punto gli hanno fatto tirare il freno anche a questa società qua, quindi purtroppo non hai dei rientri, non hai neanche i petrodollari, c'è poco da fare, giusto Scarce?
19: Sì sì, anche se comunque tirare il freno mica tanto, tu vai a vedere chi ha preso il Barcellona,
0: no, per carità, però,
19: come ultimo giocatore, no. Non mi sembra che abbiano tirato il freno.
0: Beh,
19: però
0: diciamo che ogni tanto una tirata d'orecchie, ecco, gliela danno, ragazzi state attenti un attimo com'è. Pubblicità per noi?
19: Sì.
0: Rientriamo insieme a Dani Fabbri e a Mister Mottola.
5: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
21: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
23: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
24: Dieci è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
25: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rieccoci, penultima parte di trasmissione, fino alla fine Forza Bologna su Nettuno Bologna 1, sempre sabato 29 agosto, prepartita di Bergamasca Calcio contro il Bologna Football Club. Rientriamo con Dani Fabbri e un altro ospite, mister Mottola.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao mister.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora mister, partiamo subito su quello che potrebbe essere il problema. Poi abbiamo visto la partita con la Lazio, una squadra ancora in rodaggio. Ci chiedono: buongiorno ragazzi, diamo fiducia al mister, speriamo che lui lì, anche se dura, di fare una buona partita e perché no vincere la Forza Bologna Antonella da Trebbo, e se va via a Rho, buon viaggio, ci dicono anche. Siamo ancora in alto mare o si vede già qualcosa, mister?
1: Ma secondo me sì, se sono viste le cose, ma le lacune. Lunedì c'è stato una partita che, parto da un presupposto che il Bologna poteva anche non perdere, viste le occasioni, e quindi secondo me è troppo penalizzante il risultato. È logico che, nonostante questa lassietta, mi permetto di dire, il Bologna poteva far di più, ma poter far di più vuol dire avere i giocatori giusti nel posto giusto. Quindi un Bologna che ha evidenziato grossi problemi a centrocampo, grossi problemi di formazione, nel senso che per tutta la preparazione hai provato Bernardeschi, poi la prima partita dichiari che lui non vuole giocare interno. Però sai, con un centrocampo con Odgaard e Lazusi e Ferguson fai veramente molta fatica. In più l'uscita, cioè Bernardeschi in questa squadra secondo me deve giocare, poi ci sono state delle prove secondo il mio punto di vista molto opache, tipo quella di Orso, sì, Cambiaghi bene, Piccoli sfruttato in una certa maniera, però insomma, pazienza, l'archiviamo.
0: No, assolutamente. Ci arriva una domanda tattica, quindi dopo io vi lascio la parola a tutti e due. Domanda di tattica: l'anno scorso avevamo un centravanti piccolino e il gioco era tutto impostato sulle fasce con cross e passaggi in mezzo. Ora abbiamo due centravanti pivot da fare invidia a Virtus e Fortitudo e non si è visto un cross se non da calcio piazzato. Perché, ci chiede Marco? Chi vuole cominciare?
1: Io lascerei la palla al mister, che è ancora un mister. Io sono un ex, quindi è giusto dare la palla a lui, poi dopo io copio eventualmente.
0: Palla rovente, grazie, prego Dani.
2: Grazie, perché la domanda è veramente complicata.
0: prego.
2: Allora, la prima cosa che può venire, che mi viene in mente, è che comunque nelle fasi iniziali del campionato, ad esempio, quello che crossa di più nel Bologna è Miranda, e sappiamo come Miranda a inizio campionato fa fatica a entrare col giro del motore fin da subito, quindi questo può essere già una spiegazione. La seconda è il modo con cui Tedesco predilige iniziare l'azione. Lui vuole partire dall'interno per poi sfociare all'esterno, mentre gli anni scorsi si sviluppava molto solamente a livello esterno l'azione, quindi potrebbe essere anche qualcosa dovuto a una difficoltà di mettere in pratica i concetti fin da subito. Questa è la parte benevolenze. Poi gli attaccanti, diciamo, questo che Tedesco li vuole servire soprattutto in apertura d'azione, che è un modo molto moderno e che sta vedendo in tante squadre, che l'uscita palla va a cercare il cono della punta centrale.
0: Mister?
1: Io sì, posso essere d'accordo con Dani, però io sfrutto una mia convinzione, quella che il gioco e le sovrapposizioni in Bologna le fa molto poche. Cioè, quindi i giocatori esterni rimangono sull'esterno, non si decentrano per dare la possibilità agli esterni bassi di andare sul fondo, perché lì abbiamo Zortea che è destro e Miranda a sinistro e i cross potrebbero arrivare. E io di sovrapposizione ne ho viste veramente poco. Questa secondo me è una causa, il perché non riusciamo a ottimizzare i palloni per i due centravanti che quest'anno devono, e lo ribadisco, vivere sul gioco aereo e sui cross.
0: Io vorrei sempre vedere Bernardeschi e Rò ai lati della punta, quindi vedremo un po', anche perché con quelle sovrapposizioni, come dici te mister, andare a difendere una squadra del genere diventa complicato. Poi magari diventa complicato difendere anche per noi, perché magari siamo un po' troppo sbilanciati in avanti, ma i grattacapi li diamo poi agli altri, a mio avviso.
1: Assolutamente sì.
0: Allora arriva un'altra domanda tecnica. Con l'Atalanta a Bergamo, per me non giochiamo col 4-2-3-1, giochiamo col 4-3-3. Potrebbe giocare Pobega e non Bernardeschi, in più Rowe se c'è ancora, al posto di Cambiaghi. Mister e poi Dani.
1: Comincio?
0: Sì, sì.
1: Cioè 4-3-3, ma sai, dipenderà molto chi giocherà basso, cioè dei tre centrocampisti. In questo momento presumo che possa giocare Moro con Pobega e Ferguson da fare i tre centrocampisti. Nei 4-3-3
0: se vuoi mister, ti faccio dare, prima di finire la risposta, la formazione del Bologna da parte dello Scarce, così magari ti fai anche un'idea della presunta formazione.
1: Beh, Scarce però non è attendibile. La legge, non me la invento. Grande.
3: Allora, formazione, come diciamo sempre, presa da gazzetta.it. 4-2-3-1 il modulo, Skorupski in porta, Holm, Helland, Eggem e Miranda in difesa, Moro e Ferguson a centrocampo con Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi alle spalle di Piccoli.
1: Prego. Allora, ci potrebbe stare, non sono assolutamente d'accordo col centrocampo a 2 contro l'Atalanta. Secondo me il centrocampo con l'Atalanta deve essere a 3. E gli interpreti davanti, va bene Piccoli, Rova a sinistra e Bernardeschi a destra. Io partirei in questa maniera. Dietro va benissimo quello che mi va bene, però io a centrocampo farei Moro, Ferguson, Pobega.
0: Dani?
2: Ma io credo, non è che il Bologna ha giocato 4-3-3, che è la prima con la Lazio. Poi la posizione di Odgaard in fase palla si alzava molto. Credo che continuerà col 4-3-3. Io invece farei giocare Ferguson play con Pobega e Amondarain.
0: Oh, una novità così subito. Vai. Lo buttiamo dentro nel calderone all'Atleti Azzurri d'Italia.
2: Adesso per avere un centrocampo muscolare, molto da strappo, con la possibilità anche di andare a concludere da fuori area.
0: Mister, vuoi aggiungere
1: però
0: qualcosa?
1: Partiamo. Sì, volevo dire che in questo momento, in questo reale momento, Moro è il giocatore che ha più geometrie da giocare davanti alla difesa. E quello che ha detto Dani potrebbe essere anche un centrocampo sì muscolare, però buttare dentro subito il ragazzino a Bergamo in uno stadio come quello abbastanza caldo dei bergamaschi potrebbe usare uso condizionale, essere un azzardo. Potrebbe essere un'alternativa, però io ribadisco, farei Ferguson un po' Bega con Moro, un centrocampo che ha già giocato l'anno scorso.
0: Ci dicono, e pensare che una volta la sovrapposizione era proprio la nostra caratteristica. Ma Orso e Zortea, sbaglio o non vanno insieme? Ci chiedono. Prima.
1: Ma sai, Bomber, io ti dico una cosa: i movimenti si imparano durante la settimana. Cioè, io mi ricordo quando c'era Pos e Orsolini, erano uno spettacolo giocare in quella posizione lì. E diciamo che Zortea è un giocatore, secondo me, molto bravo ad attaccare, e Orsolini non riesce, secondo me, a giocare con un esterno basso dietro, perché certe volte sta largo e Zortea gli va a picchiare contro. Secondo me bisogna collaudare questo movimento, perché quando è come Cambiaghi e Miranda, quando l'esterno alto si accentra l'altro deve fare la sovrapposizione. Ecco, questi sono meccanismi ancora da oliare, secondo me, naturalmente.
0: Dani?
2: No, per me sì, Vortel legge un po' peggio le situazioni di Holm. Infatti quando c'è nella corsia Holm e Orsolini abbiamo visto forse delle azioni più belle del Bologna di l'anno scorso. Giusto per ricordare, adesso deve essere o l'1-1 o il 2-1 a Parma, dove Orsolini e Holm lo costruiscono con una giocata di corsia strepitosa.
0: No, no, beh, assolutamente. Intanto, anche perché c'è un momento che comunque per cercare di raddrizzare la partita, mister Tedesco mette sui piedi Nobili, perché a un certo punto abbiamo avuto comunque in campo, vado a memoria, non mi ricordo se la punta era già, c'era ancora Piccoli oppure no, tu avevi Rowe, Bernardeschi, Odgaard e Holm, insomma gente che a giocare a pallone, cioè, al pallone gli dà del tu.
1: Sì, è vero, però secondo me l'equivoco tattico di questa squadra in questo momento, in questo preciso momento, è il centrocampo. Cioè, noi non possiamo permetterci di giocare con un giocatore come Odgaard o Bernardeschi in mezzo al campo, d'accordo? Perché non abbiamo l'equilibrio in questo momento, perché non abbiamo neanche la condizione fisica. E quindi, secondo il mio punto di vista, bisogna a un certo punto avere un centrocampo che ti faccia filtro, in modo che la difesa non abbia dei grossi problemi, d'accordo? E davanti mettere giocatori che per me Bernardeschi e Rowe devono giocare. Con tutto rispetto per Orso, che io sono un orsoliniano convinto, ma in questo momento, in questo preciso momento.
0: Beh, hanno un tipo di gioco, come dire, più da squadra, Dani.
2: Sì, ma Andrea ha detto bene, cioè, equivoco, mancanza, possiamo chiamarlo con tanti termini. Bologna serve un mediano vero, molto bravo a chiudere gli spazi, ma allo stesso tempo con personalità per impostare l'azione. Un giocatore non semplice da trovare, perché su questo riesco ragione. Questi giocatori qui hanno valutazioni assurde. Devi cercare eventualmente quel giocatore che potenzialmente può diventare un giocatore da di lì. Allora il Bologna può trovare quel giocatore. A dopo, ad esempio, potrebbe essere una via di mezzo interessante da inserire lì in mezzo. Dico, giocatori che diciamo si fanno i nomi per probabilmente essere nel mirino del Bologna.
0: Intanto Luca ci fa una precisazione su Holm e Orsolini, hanno fatto delle partite stupende assieme, evidentemente in questo momento però non sono in forma.
1: È vero, è una notazione giusta,

0: fra i nomi, anche se leggevo ieri che Mandragora lo vorrebbero inserire nella trattativa per Inge del Torino, anche perché sarebbe un ritorno di Mandragora, diciamo, in Piemonte.
1: No, no.
0: Però è un nome e ha caratteristiche che Andrea ha pienamente ragione, abbina qualità di calcio, di gioco e una tenacia importante perché se c'è da fare, come si dice qui a Bologna, della legna, Mandragora non si tira mica indietro.
2: No, no. Assolutamente,
1: No, no.
2: assolutamente.
1: Assolutamente. Noi stiamo per andare in pubblicità, ringraziamo Mister Mottola come sempre, grazie Mister per partecipare
2: No,
1: sempre.
2: grazie a voi e niente, vediamo lunedì il Bologna con grande ottimismo, perché l'ottimismo deve sempre esserci e quindi aspettiamo il risultato di Bergamo. Grazie ragazzi, è un piacere sempre stare con voi.
1: Grazie mille, Mister.
2: Tranne che con scarse, tranne che con scarse.
1: Teniamo
2: Però
1: sempre
2: fa
1: le minoranze.
2: parte dell'arredamento.
1: Mister, siamo bravi, teniamo anche le minoranze.
2: Esatto, ciao a tutti.
1: Ciao, Mister. Ciao, Mister.
2: Ciao,
1: Dani, noi ci risentiamo fra poco per l'ultima parte di trasmissione. Pubblicità per noi.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci rientrati, ultima parte di trasmissione, fino alla fine Forza Bologna, che è sempre qui con me col bomber, Dani Fabbri e buon Scarce. Ci siamo tutti, ragazzi?
1: Sì.
2: Sì. Anzi, ma io direi, Scarce, come l'hai visto questo Milan di Amorim?
1: Ma in queste due partite...
0: Grazie, sei stato molto esaustivo.
1: No, l'ho visto, ti dico Dani, l'ho visto abbastanza bene, meglio delle aspettative iniziali che avevo. Ovviamente non è una squadra ancora da work in progress, no? Però una prima mano dell'allenatore si comincia a vedere. Ieri sera, ad esempio, nella partita di ieri, si è vista la mano a livello di produzione offensiva dal centrocampo in su. Devo dire che c'è da registrare sulle, sulla questione difensiva, perché anche ieri comunque si è rischiato di andare anche sotto, e con tutto il rispetto giocavi contro il Venezia con una squadra col peso offensivo superiore, rischi tanto. Quindi, però ti dico, sono abbastanza soddisfatto nel complesso.
0: Allora arriva un messaggio: Zirze, Calafiori, Salemekers, Beuk, Mandoie,

0: Astro Lucumi, adesso anche Roma, un tifoso normale come può pensare alla progettualità? Bologna mi sembra la piazzola con i giocatori in, vendi, in vetrina. Max, Max, il, Bologna, il tifoso non deve pensare alla progettualità, c'è una società dietro, tu devi pensare al risultato alla domenica, che dopo su quello puoi basarti, ma la progettualità la fanno loro. Io sinceramente quando ero giocatore non pensavo alla progettualità, pensavo a giocare, e un tifoso deve pensare a fare il tifoso, a mio avviso. Dani?
1: Sì, poi ci sta il pensiero, perché è lecito, però potrei rispondergli Elland, Eggen, Miranda, Cambiaghi, sì, ad oggi ancora Jonathan Rowe, Amanda Ryan, Libra,
0: piccoli,
1: piccoli,
0: Dobrik,
1: cioè, nel senso che comunque non è che abbiamo venduto e abbiamo preso Pippo, Pluto e Paperino dalla Serie D. Dopodiché uno non è contento, ci può stare, sperava in meglio, ci può stare. Come dicevamo prima, il giudizio lo si potrà dare in corso d'opera, fra qualche mese, ma soprattutto a maggio, quando si tirano le somme.
0: No, no, assolutamente. Intanto ci saluta Daniele del club di Roma. Abbiamo un altro vocale, andiamo avanti.
2: Buongiorno ragazzi, Andrea. Allora, parlare del Bologna di quest'anno, schemi e tant'altro, è ancora molto presto. Ho visto una squadra imballata che pensava agli schemi che doveva fare. Diamo grande fiducia al nuovo mister. Invece, tornando sul discorso dell'altro anno, è stata una grandissima occasione persa, perché se invece di 9 sconfitte in casa facevamo 3 sconfitte in casa e 6 pareggi, aggiungete 6 punti alla nostra classifica dell'altro anno e vedete dove andiamo a finire. Quella dell'altro anno è stato veramente un grosso rammarico.
0: Purtroppo ci sono delle stagioni che non vanno come devono andare, ma te la sei giocata male per qualche mese, eh? Anche chi magari doveva prendere
3: quello non si, sì, non si vorrei, sì, ma non si può leggere.
0: Sì, sì, sì. Mio nonno nasceva con 6 sfere, faceva il flipper, diciamo così. Però cioè, non ci sono le stagioni che nascono sempre. Cioè, allora, un mio mister diceva sempre: è più facile fare una squadra e giocare per salvarsi che una squadra a vincere, perché a vincere deve avere anche la fortuna, che a noi in certi momenti è mancata, come sono mancati anche da alcuni giocatori, Dani.
1: Ma sì, le stagioni vengono, ci vuole fortuna, le due stagioni precedenti la fortuna l'abbiamo avuta, perché girava così, sia l'anno della Champions, ma la stessa Coppa Italia, che l'Empoli batte la Juventus, cioè ti girano bene. L'anno scorso è girata meno bene, ma ci sta a noi come ci sta agli altri. Io credo che ormai il passato è il passato e bisogna guardare in avanti.
0: Allora, ci scrive Paride da Boccasuolo, nonché Mirko il Cugi. Buongiorno Bomber, ma il norvegese del Sassuolo che gioca a centrocampo non riusciamo proprio ad affondare, o comunque non rientra nei piani di Sartori?
3: Torsved.
0: Evidentemente non piace al mister, oppure non lo so, non te lo so dire. Qual è una dinamica che non te lo so dire? A te piacerebbe, Dani?
1: Beh, sicuramente è un giocatore con caratteristiche ottime, bravo, fa anche gol. Poi bisogna vedere nello scacchiere del Bologna. Io credo che da qui a martedì qualcosa il Bologna farà, oltre il fatto che annunceranno Teat. Vediamo, perché casomai viene uno più forte.
0: No, no, beh, assolutamente. Intanto ci dicono anche non ci sono più le stagioni di una volta insieme ai Flipper. E poi intanto salutiamo Ale Aimone The Voice che ci abbandona dopo il suo turno di lavoro, che giustamente va a casa anche Alessio Aimone. Buongiorno, purtroppo il pubblico allo stadio non è cambiato. C'è chi come me aspetta, visto che è cambiata totalmente la squadra, altri che vorrebbero già andare a mille. Lunedì sera ho già litigato con uno di questi ultimi. Ciao Monica, bisogna che stai un attimo quieta, però anche te, se ormai dovresti conoscere come sono i tifosi del Bologna. Abbiamo un messaggio, andiamo con un messaggio.
4: Ciao ragazzi, un esterno come Rowe, che salta l'uomo, che crea scompiglio, che comunque mette sempre in difficoltà l'avversario sulla sua fascia, lo venderai sempre bene, perché ce ne sono sempre meno di giocatori così. Non venderlo adesso vuol dire il prossimo anno andare a prenderne di più, perché anche se fa un campionato normale, la sua normalità è superiore a quella dell'80% degli esterni che abbiamo in Serie A, per cui venderlo adesso sarebbe, a parte, uno smacco per tutti, società, tifosi, non lo capirei. Ciao Giorgio.
0: Per ora è qua, cioè, andiamo a sbattere la testa, almeno, cioè, andiamo a farci la testa prima di sbattere, Dani.
1: Sì, perché io credo che adesso sia Casteldebole che si alleni.
0: Anche secondo me, poi dopo vedremo un po'. Altro vocale di Fede.
5: Ciao, ma mi chiedo perché prendere 40 milioni per Roma adesso, quando Anor è stato venduto a 45, quando Palestra è stato venduto a 60 e quando l'anno prossimo ne puoi prendere 70-80 dalla Premier, con un anno di Roma ad alto livello. Questo non capisco. Federico da Bologna, domani, lunedì anzi, perdiamo 3-0.
0: Ecco. Ragazzi, però non li hanno presi, attenzione, cioè sono tutte offerte che fa l'Atalanta e per ora momentaneamente il Bologna dice no. Ricordiamocelo però, perché c'è anche...
1: E aggiungerei che c'è anche un po' di differenza, però, tanto c'è differenza nell'età dei giocatori, che Anor e Palestra sono più giovani di Jonathan Rowe. Mm-hmm. E la seconda è che le offerte arrivavano dall'Inghilterra. Che le offerte che arrivano dall'Inghilterra mediamente sono 10 barra tra i 10 e i 20 milioni superiori a quei campionati, soprattutto dall'Italia.
0: No. Da Paolo il Taverniere, che dice: buongiorno ragazzi, sto cercando una ricetta bergamasca per festeggiare la vittoria dell'Atalanta sul nostro amato BFC. Una buona macumba, mi sembra di dire. Passare una difesa a tre ti risolve anche il discorso di prendere un mediano di qualità, giocando con Pobega, More o Ferguson, riesce ad aiutare la difesa a impostare un gioco. Dani?
1: Sì, cioè sul fatto che giocare a tre eviti la ricerca di un mediano, nel senso che comunque anche giocando a tre il mediano serve. Poi puoi ovviare, perché se mantiene quello che ha sempre fatto Tedesco, lui gioca 3-4, quindi torneremo a giocare con i due mediani.
0: Mm-hmm, assolutamente. Ci dicono... ciao, un dubbio che ho è perché la società, dopo aver preso le misure in Europa, come dicevano, smantellato di tutto. Dicevamo che l'esperienza sarebbe stata importante, l'esperienza sarebbe stata utile per essere più pronti in futuro. L'Europa parla, se poi vendono tutti e ripartiamo convinti, che compagnia. Ho notato solo io che Amondarian è entrato con grande piglio e gamba, ci chiede. Ragazzi, intanto l'Europa non è che puoi farla sempre tutti gli anni, a volte scappa.
1: Cioè, l'importante è esserci in lotta fino alla fine, questo sì. Cioè, mi piacerebbe lottare tutti gli anni per andarci e guardare nelle ultime 3-4 partite, iniziare a fare i conti di quanti punti servono e cosa devono fare le altre per riuscire ad andarci. Questo sì. Poi ci puoi andare o, no, o ci puoi non andare.
0: Capita.
1: Deve essere, capita. Su Amonda Rhein, ragazzi, adesso che mi collego un po' a quello che diceva Andrea prima, ragazzino giovane, cioè, non è che ha giocato al Monumental contro River Plate o contro il

0: Boca, cioè, sono gli argentini. A livello di stadio penso che non si preoccupano tanto dei nostri stadi o dei nostri pubblici, perché sono abituati a roba ben diversa.
1: No, beh, assolutamente. Abbiamo un altro vocale.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Atos, ma io vado conto corrente, io venderei Rove e Orsolini. Io sono stanco di fare le coppe, di andare in giro per l'Europa, ma vi ricordate quando era bello, quando andavi a Cesena, a Rimini, a Carpi, ero tutti qui vicino, si spendeva poco, no? Io guardo veramente, basta, spero che Saputo venda tutto e finita così. Intanto vi saluto e grazie della compagnia.
1: Grande Atos, un campionato al risparmio anche per noi, visto quanto costa adesso anche muoversi.
0: Ma sì, andiamo a fare la Serie D, che comunque al massimo di 4-5 trasferte in Toscana, e gli altri sono tutti in Emilia.
1: No, beh, cavolo, però buongiorno, è vero che tutti cedono, ma questo discorso in ottica Roma non funziona, perché il Bologna ha già ceduto Castelnuovo per fare i più 40 che si diceva dovessero essere obbligatoriamente da fare. Quelli di Roma andrebbero reinvestiti in calciatori che aumentano il tasso tecnico della roba attuale. Saluti Gianluca. È sempre un problema. Buongiorno a tutti, vedete le differenze tra il mercato del Como quest'anno e quello del BFC dell'estate della Champions. Grazie per la compagnia, Antonio dalla Cina. Ah, però, cavolo Antonio, no, sono due robe completamente diverse. Ragazzi, il Como sta facendo qualcosa di diverso, ha un progetto diverso che non credo sia solo a livello calcistico.
0: Sì, vero, in barba però anche al fatto che il suo presidente factotum ha dichiarato: se ci multano noi paghiamo la multa e ce ne freghiamo di qualsiasi cosa.
1: Ma gliela
0: cosa.
1: Farei anche bella salata, tra l'altro.
0: E poi comunque adesso vediamo il Como, perché senza l'acquisto di Ken adesso il mercato del Como, onestamente, Nia, Ricci... E questa, cioè, non è un mercato faraonico,
1: diciamo. Doveva concentrarsi anche sugli italiani, ne aveva bisogno.
0: Sì, diciamo che il Como sta lavorando anche tanto sotto, che sta passando tanto in sordina, ma sta drogando il mercato giovanile, perché qualsiasi giocatore buono va lì e lo paga in maniera esasperata, e i giocatori vanno al Como. È una politica, può piacere o non piacere. Vediamo se poi ottengono risultati, perché ripeto, gli Artono sono 8 anni che sono a Como, 8-9, devono vincere qualcosa, perché se non vincono poi, insomma, conta vincere nel calcio, non conta
1: piazzarsi. Purtroppo sì, conta vincere. Vocale.
3: Oh, ciao a tutti. Oh, ma sento un gran pessimismo. Lunedì sera gliela vince 2-0, doppietta di Rov, altro che glielo vendiamo. Ciao a tutti, forza Bologna sempre.
1: Ma può fare anche doppietta, poi glielo possiamo anche vendere. c'è anche quel rischio lì, c'è anche. Non è. Altro vocale.
4: Buongiorno ragazzi, sono Gianfranco. Forse parlerò così perché non ho l'abbonamento, non me lo posso permettere. Per me 45 milioni può andare via subitissimo, anche perché abbiamo visto gli altri giocatori che abbiamo dato in giro per il mondo, non è che l'anno dopo hanno fatto chissà che, metti che si rompa, che abbia una sfiga o qualcosa, ci mangiamo i maroni. Ciao, grazie.
1: Cavolo, così però no, è chiaro che è un rischio di impresa il calcio, che prende il giocatore, poi se si fa male è un altro paio di maniche, però la maledizione di quelli che se ne vanno da Bologna è sempre lì, Dani.
0: Ah beh, se togliamo Calafiori, diciamo che il discorso finisce qui.
1: Ah beh, sì. Allora abbiamo Marcello da Reggio che dice: la difficoltà di poter supportare Odgar o Berna è da dicembre che non ce l'abbiamo. Anche Vincenzo era passata al 4-3-3, ci dice.
0: Vero, Vero, perché nel momento in cui abbiamo superato le difficoltà e abbiamo fatto quelle tre vittorie finali che ci hanno quasi ridato la possibilità di agganciarci all'Europa, eravamo passati al 4-3-3. E nel 4-3-3 un giocatore come Pobega, secondo me, deve girare molto.
1: No, no, beh, assolutamente. Dani, noi siamo arrivati in pratica alla fine. Un tuo... No, non te lo voglio chiedere, no, te lo voglio chiedere.
0: Il pronostico?
1: Come finisce la partita?
0: 1-1.
1: 1-1? 1-1 è il pronostico. Quindi si dicono
0: anche... ti dico già, chi vuol sapere il mio pronostico delle prime 5-6 partite del Bologna, basta che vada a guardare l'inizio del campionato che ci portò alla Champions.
1: Non diciamo altro.
0: Faremo e faremo lo stesso filotto. Infatti la prima noi perdemmo 0-2 col Milan.
1: Beh, e qui c'è qualcuno che annuisce ed è contento di questa cosa, come ha maledetto, c'è niente da fare. Bene, siamo arrivati in fondo. Io, Dani, ti ringrazio di
0: ciao
1: essere
0: ragazzi.
1: Stato qui con
5: ciao,
1: me.
5: Ciao Dani,
0: ciao a tutti, grazie ciao Scarce, mille. Ciao a tutti.
1: Ciao e grazie a tutti quanti, grazie Scarce di essere
5: Bomber.
1: Rimasto qui, ma soprattutto grazie a Luque.
6: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Lavoro Più, Work as You Play, Play as You Work.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 11:59.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremone conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
12: Nettuno Bologna 1.
14: I soldi
5: saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
14: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
15: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
17: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
17: Info su csavic.it.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: E allora scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
5: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

per la strada senza nemmeno guardare per terra.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
8: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
7: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
10: Lavoro Più. Work as you play, play as you work. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: E allora scialla!
12: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
12: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
16: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
17: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
18: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
19: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
20: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
19: Wow, sanno anche volare.
20: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
0: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
3: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
0: Info su csavic.it.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
0: Sono le 13 e 58 minuti. Nettuno, Bologna 1. Giornale radio.
5: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
6: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
5: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
15: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
13: 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
11: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
12: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e 59 minuti. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
10: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi

0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
7: people. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per la tua

0: Città su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
13: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo, di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
2: L'oradario, da lunedì alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sottocosto Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sottocosto da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
9: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
1: L'oradario, da lunedì alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
6: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 17 e 5 minuti.
5: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
6: ormai l'hai detto,
5: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
7: L'ora d'Ario, da lunedì alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
13: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, sempre.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Con Lokatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Lokatop ti solleva sempre al top.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41.

0: mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e un minuto. Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: E che cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove!
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì!
13: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni. Yeah!

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
2: ormai l'hai detto,
1: anni, un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
3: Dario, da lunedì alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Via! So!
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi. Senza

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Ma che cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
3: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
9: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
9: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
10: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Ciao.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
3: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domani alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie.
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre!
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
2: ormai l'hai detto,
1: un ragazzo di 40 anni. È foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
3: Dario, da lunedì alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.

0: su Bologna 1.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Tra poco su Bologna 1.
3: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki. Ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
8: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
9: Ciao, sei su Bologna 1, io sono DJ Victor e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision ogni martedì sera accade Mandorli.

0: Vision Funky Club, la musica del Vision, torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi!
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il Chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, Chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Vision Funky Club.
7: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
8: Ciao, sei su Nettuno Bologna 1, io sono Giancarlo Lele DJ, questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

0: Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki. Ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Vision Funky Club.
7: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
8: Questa è Bologna 1, io sono Rubens e stasera ci sono io con voi in console. Ciao ciao.
6: Vision Funky Club.

0: Vision Funky Club, la musica del Vision, torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Vision Funky Club.
5: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club, i DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision ogni martedì sera accade Mandorli.